0: il ritmo della tua città.
1: E da queste parti non si fa festa senza anni 90. Torna puntuale anche oggi, questo inizio di settimana, il Rhythm Kister Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione da dedicare a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi e tra poco vi riporto nel 1994 per riascoltare Aladino con Call My Name. Poi Dimple D con Sack DJ, partiamo dal 2003, cantiamo con Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.
2: Rhythm History,
3: Rhythm History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'originale del 1983, questa è la versione del 1990 di Dimple D, era Sack DJ su Disco Radio, canzone campione che ritroviamo anche all'interno della sitcom Strega per Amore, non so se i più grandicelli ricordano. Sono Alessia Ruiz, inizia così il nostro viaggio nel tempo, tra un attimo anche Venga Boys.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Ogni sera mi trovate qui in diretta già a partire dalle 19, ma è alle 21 che inizia la festa, il Disco Radio Party, con l'ora che dedichiamo questi 60 minuti a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ci potete riascoltare anche in replica al mattino tra le 5 e le 6 in podcast sul sito discoradio.it scaricando l'app ufficiale della radio. Continua il nostro viaggio, tra un attimo torna Voyage con Oscar, ritroveremo Aiduci con Dragostea Dintei e poi Z100 con Arriva Arriva, quello che deve arrivare, tipo adesso arrivano i Venga Boys.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su D.

0: Era il DJ Ross, la sua Dreamland, e siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessio Roisi. Tra un attimo una bella tempesta di musica, però.
1: Rhythmic History.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Ascoltatori della Dance anni 90, è arrivato il vostro momento, fatevi avanti. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS WhatsApp, oppure fate una bella story su Instagram e ci taggate Disco Radio, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio.

0: Avevamo riposizionato gli orologi nel 1998 per riascoltare lei, la sua It's Love. Era Gaia su Disco Radio all'interno del Rhythmic Easter Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. E se vi va, tra un attimo torna Andre Tannenberger in arte ATB con 9PM.
1: Rhythmic History.
0: Ci sono Dani Alve da Seregno, Martina e Luca da Asti che si stanno godendo l'Extended Version di Rhythmic History, il programma che state ascoltando con la migliore dance storica. Io sono Alessio Roisi, lui è ATB.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: il miglior modo per salutarci e darci appuntamento a domani è un bel French kiss, un bacino per tutti. Io sono Alessia Ravisi e sono quello che vi fa ascoltare anche domani alle 21 in replica alle 5 del mattino la migliore dance storica. Ciao ciao.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: giorno è oggi?
1: Buon martedì!
0: Così, per cominciarci facciamo subito delle domande. Allora, grazie ad Alessio che è rimasto con voi fino a poco fa. Ovviamente c'era la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che torna questa sera a partire dalle 21. Per quel che riguarda me, invece, si può iniziare ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Quindi buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. È già pronta una bella novità, quella delle 6. Ma proprio precise, pochi secondi solamente sono passati dopo le 6 e iniziato ufficialmente questo martedì. Ovviamente sarà ancora meglio con i vostri messaggi al 393-800-3000 che come sempre ci raccontano chi siete e che fate mentre ascoltate la radio.
2: Lavoratori!
0: So che ci siete anche questa mattina, siete fra quelli che sentono la sveglia prestissimo e allora il posto giusto dove stare ogni giorno tra le 6 e le 7 prima dell'arrivo dei belli svegli è proprio qui sul Disco Radio. C'è una bella novità, abbiamo scelto il nuovo di Irvi, si chiama Lie to Me.
3: Novità. Disco Radio.
4: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia.

0: Si chiama proprio Lie to Me, e cioè il nuovo disco di Hervey, la nostra novità delle 6 nell'appuntamento di questa mattina con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno lavoratori, ma buongiorno anche a Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, che dice buon martedì, Marte a battagliar richiama dunque e si riparte come sempre ben disposti in corpo, mente e spirito, vittoria sicura diverrà. Grazie Thomas, grazie mille, grazie anche a Jimmy il tulipano che non manca mai con il suo saluto a tutti gli autotrasportatori. E poi chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno, sono Daniele Pascali e sono sempre in rotazione su Disco Radio.
0: Sempre.
1: E tu no, tu dalle brande.
0: Non sempre, dai.
2: Lavoratori!
0: Poi chi c'è? Pronto?
3: Un buongiorno a tutti quasi

0: Tino da Milano.
1: Ciao Tino.
0: Sveglia alle 3.30. Voglio salutare Andrea, il testone di Milano.
1: Sì.
0: Autista AMSA.
1: Sì.
0: Così la smetti di dire che non chiamo mai.
1: Oh, hai visto?
0: Ciao. E buona giornata a tutti i lavoratori.
1: Ma grazie, vedi che alla fine ti ha convinto però.
2: Lavoratori!
1: Chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno, Cobiessi! Buongiorno, Fabrizio!
1: Ma chi è?
3: Il Tino da Pinerolo!
1: Ah, ecco! Cosa?
3: Buon martedì!
4: Buon martedì!
1: Ma grazie, grazie a Tito. Poi qualcun altro da sentire? Vediamo un po' il nostro numero, il 393-800-3000. Chi è arrivato? Pronto?
5: Buongiorno Fabrizio, buongiorno belli svegli. Sono Oma di Alba.
1: Sì.
5: Sveglio dalle 5:30 stamattina. Fabrizio, abbiamo 12 gradi.
1: Sì.
5: E come tutti i martedì, Fabrizio, direzione
1: sì.
5: Siamo ferrati a caricare le macchinette,
1: ecco,
5: del caffè.
1: Un grande classico. Grazie, grazie mille, Omar. Poi c'è musica da sentire, eh? Magari stamattina ci pensiamo, scegliamo una canzone insieme, di quelle che vi svegliano e che vi danno la giusta carica per affrontare la giornata. Quale potrebbe essere il titolo di oggi? Segnalateci il vostro, segnalateci la vostra canzone e poi cerchiamo di scoprire qual è quella con più energia in assoluto. Arrivano Gordo e Loco Loco.

0: disco di Fisher. Si chiama Rain, su Disco Radio alle 6:11 di questa mattina. Dopo Gordo e Loco Loco, la nostra novità, quella di Irvi, era Lie to Me. E intanto al 393-800-3000 arrivano i vostri messaggi. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno capitano, buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno, buongiorno, ciao Italo.
1: Oggi piove. Beh, un saluto a Matteo e ai ragazzi della Porro. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Così, con molta calma stamattina, è pronto?
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Ho appena sintonizzato su Disco Radio.
0: Sì.
3: Per un attimo ho pensato che era un porno.
0: È vero.
3: Buona giornata a tutti, Emanuele da Como.
0: Buona giornata anche a te, Emanuele. No, il finale di Rhythmic History Extended Version, diciamo, era un po' particolare. Pronto?
4: Buongiorno, Disco Radio.
0: Buongiorno.
4: Sveglia. Oggi è un bel tempo, dai. È
0: sì.
4: Martedì. Si è iniziata la settimana. E niente. E si va a lavorare. Ciao
0: lavoratori,
2: lavoratori,
0: buon martedì,
4: buon martedì.
0: Chi c'è? Pronto?
5: Ah, buon, sì, mi stavo accoppando. Giorno da dire,
0: cos'è successo?
5: Buongiorno al negozio polivalente Cisana.
0: Ma buongiorno,
5: sto ribaltando lungo la nazionale.
0: Ma cos'è successo? Vabbè, vabbè ragazzi, allora è così la mattina di Disco Radio. Buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato. Buon inizio, grazie. Chi c'è?
6: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS. Dai dai, che oggi speriamo che non piova più. Per il resto tutto a posto. Un bel martedì.
0: Sì.
6: E come dico sempre, capitano, numero uno, capitano, Eros a San Giovanni, lavoratori.
2: Lavoratori.
6: Ciao.
0: Grazie, grazie mille, Eros. Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri ottantistori, per cui tra poco torneremo indietro fino al 1982.
7: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
8: Oh. Y'all ready for this?
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
11: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre

0: 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano. Via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promol Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
15: Allora, mentre abbiamo già preparato uno dei nostri 80 story, qualcuno ci segnala una canzone da sentire con la quale vorrebbe iniziare la giornata avendo la giusta carica e la giusta energia. Chi c'è? Pronto?
16: Quasi bellissimi svegli. Buongiorno, buongiorno a te, grandissimo Fabri. Buongiorno, buon 12 buongiorno. Maggio sì? A tutti. Sì? Sabrina di Cormano da Salerno.
15: Ma grazie, Sabrina di Cormano da Salerno. Allora, tra le canzoni che ci segnalate, per esempio, ce n'è un'altra che ci piace un sacco. Vi faccio sentire il messaggio. Buongiorno, buongiorno.
17: Da questo inizio settimana devono scappare come i Maranza scappano dalla polizia, quindi Maranza del Pagante.
15: Ah beh, certo, che forse ricorderete, anche se non so se riusciremo a sentirla tutta. Eccola, eccola.
18: Ho speso tutti i soldi in banca.
15: Sì, faceva così.
18: E devo

quello lì come un maranza, ne abbiamo sentito solamente un pezzettino, anche perché c'è il nostro ottantista da suonare. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, abbiamo già segnalato un 1982, da cui arriva un pezzo pazzesco che in tante

Si chiamava Lifeline dal 1982, mentre continuate a segnalarci le canzoni che vorreste vi svegliassero alla grande questa mattina con la giusta carica, la giusta dose di energia, e qualcuno tra le tante ci segnala anche un D'Agostino Dannata con Le Voyage. 1996. Grande atmosfera. Un pezzettino anche di questa, dai, tra le tante segnalazioni che ci avete mandato. Romantica e nostalgica.

nostri preferiti in assoluto è il Gigi D'Agostino sul disco radio dentro l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, mentre vi stiamo chiedendo qual è la canzone che vi dà più carica, più energia e che vi sveglia la mattina del martedì. Ce ne sono altre? Le sentiamo? Tipo questa, per esempio, tanto per rimanere lì con queste atmosfere morbide. You make me feel alive again.

0: bello, ci piace Vintage Culture, Gaps, che abbiamo risentito con Lost su Disco Radio. Mentre tra i vostri messaggi c'è anche chi ci dice:
1: Pitano!
0: Pronto?
1: Siamo convinto! Andrea da Milano, Pinozza! Sveglio dalle 4:20, 3:30, cos'è che hai detto? Sveglio per modo di dire. Ti sarei appisolato almeno 20 volte.
0: Però vabbè, dai, alla fine ce l'ha fatta e quindi benvenuto nel club dei quasi belli svegli. Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Da Bugliano, direzione Milano.
0: Sì.
2: Stamattina, capitano, volevo salutare il mio collega che va in pensione, Valterone. E buon martedì a tutti, QBS.
0: Ma grazie.
3: Buon martedì.
0: Aggiungiamo un buon martedì. Poi tra le canzoni che ci segnalate, per esempio, c'è Paolo da Grappello Cairoli che ci segnala un pezzo d'annata veramente pazzesco. Era questo.

0: un pezzettino di tante canzoni che ci segnalate. C'è per esempio anche Michelle che ci segnala Jordi di Gabri Ponte, sentita mille volte, però veramente una carica pazzesca. Poi chi c'è? Pronto?
1: Un bel pezzone che dà la carica il martedì mattina.
0: Cosa Dire potrebbe
1: Street,
0: essere?
1: Money for Nothing.
0: Ah, certo. Anche quella che però non abbiamo preparato, ma è una bellissima segnalazione insieme a quella di Giovanni da Sestri Levante, che dice Floor Fill, Anthem Number 6, spesso uno dei nostri tamarristori, e quindi anche in quel caso abbiamo avuto già occasione di poterla sentire. Qualcuno invece pesca tra le più recenti e ci scrive: buongiorno QBS, Marco D'Alanzo, la canzone che mi piacerebbe ascoltare stamattina è Let's Go, Jaden Boysen, David Guetta, Lavoratori.
2: Lavoratori.
3: I had the wildest dream last night in Ibiza, right across from Ushuaia. There was a DJ in the bathroom.
4: It's 9 p.m. on a fleet up Friday. It's 9 p.m. on a fleet up Friday. Get the get. It's 9 p.m. on a fleet up Friday. It's 9 p.m. on a fleet up Friday. Get the up. We're going to hide.

0: 2024, ma è possibile che sia già così anzianotta sta canzone? Ma no, io me la ricordo assolutamente più recente.
1: All'età nostra, cioè siamo del 2024 anche noi, del 2004.
0: magari. Ti faccio sentire un messaggio, dottor Gaias, prima delle ultime notizie. Senti qua.
2: Buongiorno capitano, buongiorno.
0: Ciao Walter.
2: Non ci sentiamo, ma vi ascolto tutti i giorni, come sempre.
0: Sì?
2: Una canzone che potrebbe svegliare in questo periodo, Non tengo di nero dei Righeira.
0: Ma davvero?
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, no, adesso ci parte veramente i Righeira. Ma
1: bella!
0: No. Cos'era l'89? Una roba così?
1: Eravamo giovani.

0: Vabbè, era giusto, giusto un assaggio e tra l'altro, come dire, di grande attualità. Allora, ci sono le ultime notizie, ovviamente il dottor Gaias è qui per questo, per cui ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora sentiamo insieme quali sono gli aggiornamenti dalla nostra redazione.
2: Grazie Fabrizio, buona giornata. Ripartiamo dal caso Garlasco. La rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 potrebbe portare all'ora esatta dell'omicidio. Andrea Sempio in uno dei suoi soliloqui parlerebbe di una cosa successa in quella villetta alle 9:30 del mattino. Il lavoro, Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia, proclamate 8 ore di sciopero nazionale. I sindacati chiedono l'immediato intervento del governo. Stellantis, la FIM e CISL chiedono una svolta e garanzia sulle fabbriche italiane. Sanità, 91 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia, dalla giunta regionale un pacchetto di risorse per aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. Inchiesta arbitri approda alla FIGC, ascoltato dal PM di Milano Giancarlo Viglione, fedelissimo dell'ex presidente Gabriele Gravina. In Serie A il posticipo Napoli-Bologna è finito ieri 2-3. Tennis internazionali d'Italia, KO Cobolli e Bellucci, Yannick Sinner agli ottavi, nel pomeriggio derby con Andrea Pellegrino, ciclismo, il Giro d'Italia, oggi la quarta tappa, la prima dopo la Bulgaria, Catanzaro-Cosenza, 138 km, ci risentiamo tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme, sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14, ragazzi, vi aspetto.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Beh, c'è il nostro From Disco to Disco. Tra le cose buone di oggi, quattro canzoni da ascoltare senza interruzioni. Nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli ci avete segnalato un sacco di musica da ascoltare, un sacco di canzoni che vi darebbero la giusta carica per iniziare questa mattinata. Allora ci proviamo anche noi, perché in realtà ne abbiamo scelta più di una, ma vogliamo cominciare con un pezzo dal 1989 remixato dagli

0: Che abbiamo sentito con Awake Tonight, c'erano anche Argy e Omnia, Aria, tra l'altro una delle canzoni che ci segnalate come diciamo una di quelle che vi dà la miglior carica, la migliore energia per iniziare questo martedì. Detto martedì?
1: Buon martedì!
0: Ah, ecco. Sembrava. La canzone che mi dà la giusta carica, Can't Hold Us, di Macklemore e Ryan Lewis, bellissima. Roberto da Trezzano sul Naviglio, grazie mille Roberto. E poi, buongiorno capitano, sono una GPG di Verano Brianza, smontante notte, grazie a Dio è passata stanottata dura e tosta, sempre allerta. Purtroppo il male è sempre dietro l'angolo. E vabbè, d'altra parte bisogna, come dire, stare con gli occhi aperti, e non è un bel lavoro il vostro, per l'amor del cielo. Auguro a tutte le GPG in servizio buona giornata, grazie capitano di tenerci in considerazione. Buona giornata lavoratori, ma ci mancherebbe altro, anzi aggiungerei un...
2: Lavoratori!
0: A proposito invece della giornata di oggi, forse vale la pena di cominciare a dare un po' di numeri? Non che non li diamo durante il corso della giornata, anzi fin troppi, però ci sono dei dettagli che evidentemente vanno dati rispetto a questo martedì. Prima di sentire le perle di saggezza del nostro almanacchiere, vediamo chi c'è da dire più che altro. 132esimo giorno dell'anno, siamo arrivati alla 20ª settimana.

0: Settimana del 2026 con il sole che è già sorto alle 5.54, tramonterà alle 20.19, luna calante illuminata al 25%, oggi giornata mondiale dell'infermiere e per tutti gli altri dettagli, beh, come sempre non può mancare il nostro almanacchiere.
1: Buongiorno.
0: Mamma mia, che carica!
1: Martedì 12 maggio 2026, San Pancrazio! E ricordate, mirate alla luna, mai che vada, avrete camminato tra le stelle. Ciao!
0: E allora grazie al nostro almanacchiere che ritroveremo come sempre puntuale domattina, mentre da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tuo a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
5: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Oltre il sentiero dorato
8: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
9: Regia di Gabriella Foletto.
10: Il 27 maggio alle ore 20:30
11: al Teatro Pime di Milano.
7: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
8: www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Dove è talento?
14: Non esistono barriere.
15: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
16: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
18: Allora ci siamo quasi, si avvicina l'appuntamento con i belli svegli di ogni giorno tra le 7 e le 10. La squadra al completo, c'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, già qui dalle 6 ad iniziare un po' di riscaldamento e a farvi sentire un sacco di musica. Anzi, abbiamo già scelto anche la prossima, 1989, c'erano i Roxette con The Look.

ovviamente i Roxette dal 1989, due le canzoni da ricordare, questa per esempio che era Deluxe e poi It Must Have Been Love dalla colonna sonora di Pretty Woman. Siamo pronti a cominciare?

0: È impazzito.
1: E allora, signori, in diretta.
2: Da dove?
1: Dai Gioia Studios di Milano.
3: Che succede?
1: Va ora in onda Belli Svegli.
2: Ma va!
1: E 5, 6, 7, 8.
2: Dai, che è un bel martedì.
0: Un brivido nel finale. Allora sì, è un bel martedì anche perché ci siamo trovati un tema che secondo me ha delle buone.
2: Ti piace?
0: Sì.
2: Venivi punito spesso da piccolo?
0: No.
2: Cioè,
0: sì, ma no, nel senso. Erano quelle robe lì.
2: Io la punizione più brutta che subivo, al di là di un paio di papine prese da mio padre, che me le ricordo ancora oggi,
0: certo.
2: Ma due in tutta l'infanzia, cioè meritatissime.
0: Copia,
2: non bisogna picchiare i bambini, non serve a niente, però me le ricordo.
0: Sì,
2: l'altra era quando mio papà non mi parlava più. Lui mi puniva così, non mi parlava più. E io ci stavo malissimo.
0: Ci credo.
2: Capito, però era, capito, funzionava, perché poi dopo mi pentivo tantissimo di quello che avevo fatto.
0: Mamma
2: va
0: mia.
2: Detto che io sono cresciuto in un negozio di giocattoli.
0: Ciao.
2: Quindi cioè, c'era
0: erano tutti tuoi.
2: Gioco e sberla. Gioco
0: sberla. Fantini aveva la brutta abitudine di aprire
2: mia,
0: quelli,
2: certo,
0: che erano da vendere,
2: cioè. Ma era lì, scusa, cioè.
0: Ci credo. No, vabbè, io idem, nel senso che da parte di mio papà più o meno la situazione era la stessa, da parte di mia mamma c'erano quelle punizioni lì, diciamo così, quotidiane, no? Perché c'era sempre qualcosa per cui discutere e quindi più leggere di quelle. Adesso non saprei farti un esempio, però
2: l'uomo
0: hai fatto i compiti.

0: tutto sudato e sporco.
1: Questi non
0: so,
1: questi
0: sei
1: non
0: arrivato in ritardo.
1: Ma non sono le punizioni queste.
0: Sì, no.
1: Sono i motivi.
0: I motivi per cui le punizioni.
1: Noi invece vogliamo sapere le vostre punizioni, quelle che temevate di più da piccoli.
0: Sì.
1: Come erano creativi i vostri genitori? Si inventavano cose o andavano sul classico?
0: Lancio delle ciabatte poteva essere una punizione.
1: Giottolo anche,
0: sì,
1: per
0: anche
1: più
0: un po' più
1: fortunati.
0: Solido. 393-800-3000 è già pronta una bella novità che sentiamo. Ci sono anche Zerbe e Rita Ora. Questa è If It's Not Love.

0: il disco nuovo di Zerberita ora, che si chiama If It's Love, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, punizioni, quelle che temevate di più da piccoli e che regolarmente arrivavano per una roba o per l'altra, no? Cioè, il lancio delle ciabatte, abbiamo detto poco fa, era proprio il minimo sindacale che potesse capitarvi. E qualcuno ci scrive: ciao ragazzi, direi che a casa mia, beh, le ciabatte volavano come dei missili. E volavano quasi tutti i giorni. Se avessero fatto le Olimpiadi per quello, mia madre sarebbe sicuramente stata sul podio. Anna.
1: Che poi la ciabatta è molle. Sì, è molle. Cioè, non sì. È. La ciabatta però, la sentivi più che tirata.
0: Aspetta, perché c'è quella ciabatta lì, un po' più femminile rispetto ad altre, che ha quella specie di rialzo, che non è esattamente un tacco, è la suola che si alza di qualche centimetro.
1: Di che materiale sono... parliamo?
0: Gomma? Non lo so. No, in realtà sono più imbottite, pelle, vellutino.
1: È roba morbida, cioè, col lancio non fa male. La ciabatta, secondo me, è la sentivi quando è tenuta in mano. Quella spac! Quando proprio se a mezza schiena.
0: Ah, così?
1: Che fa quella faccia di quella specie di sberla schiappata.
0: Che infanzia difficilissima che hai avuto.
1: No, io no, mai ciabattato. Okay, però okay, secondo me fa male così la ciabatta.
0: Sì,
1: lanciata,
0: sì, sì.
1: Ti prende di spigolo in un occhio, ma è difficile, sei in fuga di solito. È tutta roba sulla schiena, no?
0: Quando sì, lì il rischio è di scivolare a terra.
1: Poi il segreto, anche sì, era farsi menare appena rientrati in casa, che avevi ancora il piumino.

0: che menava sul morbido, capito?
1: Certo, così non sento nulla. Oppure, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, io ero l'ultimo dei quattro fratelli e non venivo punito, però si pensava mio fratello maggiore randellarmi, ma mi randellava di brutto.
1: Certo, perché lui prendeva quelle che non prendevi tu e quindi di conseguenza poi venivano passate di fratello in fratello, certo, fino all'ultimo.
0: Come i giubbini, uguali.
1: Allora, la mia punizione più brutta, quando ho preso la traversa nel derby del mio paese. Ma cioè? dai tuoi?
0: In che
3: la punizione,
0: senso?
3: La punizione.
0: Ah, la punizione, certo.
1: Oddio.
0: Era
1: ma
0: due
1: no,
0: o uno?
3: Dai, dai, sono le 7:10.
0: No, dai, dai, no. Dai, dai. Che poi non è la peggiore se prendi la traversa. Ne avrai sparata qualcuno nel cielo,
1: no. Sulle tribune, certo.
0: Voglio dire, traversa è anche miseria. Fastidio, ma non la peggiore.
1: Pronto?
4: Io ti ho fatto, io ti disfo. E il relativo inseguimento con la padella.
1: Certo.
4: Una bella pestata sulla testa. Ciao belli.
0: Ecco la padella.
1: Porca miseria.
0: Ecco la padella già. Cioè anche lanciata, per dire.
1: comincia a essere già rischioso. Sì. Allora, se tu venissi nella cucina di mia madre, che è ancora quella di quando io ero bimbo, intorno al tavolo troveresti il solco di me e di lei, che è tipo Big Beat e il Coyote. Esatto, e Will Coyote ci inseguivamo. Lei ovviamente dietro di me.
0: La cosa bella della padellata in testa è il suono quando ti prendeva. Stop. Che è proprio il gong, è finita, basta.

0: Mamma ragazzi, ma che infanzie difficili che abbiamo avuto, eh? Che miseria.
1: Perché?
0: No, sorrido perché c'è gente che ci manda addirittura la foto di com'era lo zoccolo della mamma che veniva regolarmente lanciato.
1: Oh, questo fa male. Sì. Questa era una ciabatta veniva da lanciare.
0: Hai capito che roba? Non dico che sembra quasi quello classico olandese che è tutto chiuso sul davanti. Beh, però il peso, secondo me,
1: è lo zoccolo
0: lì.
1: Quello da infermiere, ma aperto davanti.
0: Sì, che una volta si usava, decolleté. È vero, in corsia. Sì, sì. Sì.
1: Prima che arrivassero le Crocs, poi le Crocs, esatto, hanno distrutto un mercato.
0: Ciao belli svegli, mia madre mi lanciava di tutto, una volta anche un vaso. Fortuna che avevo una pessima mira, altrimenti saremmo tutti morti. La Ele da Milano. Capito perché dico delle infanzie difficili? Battipanni in Vimini, quante ne ho prese.
1: Bello. Oh, mamma, mamma. Però, neanche un granello di polvere addosso alla fine, eh?
0: Sì, sempre pulito. Eri lui,
1: meraviglioso.
0: Ciao belli svegli, sono Federico, 14 anni, mia mamma mi faceva trovare a casa i trolley con dentro i vestiti per mandarci in collegio.
1: Ma scusa, ho 14 anni, quando succedeva tutto questo? Che parla del passato.
0: Voleva scrivere quando avevo 14 anni. Buona giornata.
1: No, 14 anni. 14 anni.
0: Ah no, sto andando a scuola con... Quindi glielo fa adesso?
1: No, perché al passato ci faceva trovare a casa i trolli con il vestito. Signora mamma di Federico, ma alle elementari lo minacciavi di mandarlo all'estero?
0: Ma ci scrive anche: buona giornata, sto andando a scuola con mia mamma che vi sente. Quindi, cioè, forse non è così vecchia la questione. Boh.
2: Sì, 5 anni fa, può darsi.
1: Però, capito, ci faceva trovare... perfetto, voi che siete linguisti, più o meno
0: chi?
1: Quanti anni si parla?
0: Vabbè, essendoci l'imperfetto, è un passato abbastanza recente.
2: Sì, no? Può essere anche 2 mesi
1: l'anno
2: fa.
1: L'anno scorso.
0: Potrebbe,
1: però comunque
0: sì,
1: a 13 anni le valigie.
0: Esatto. E a proposito di collegio, di gente che è stata spedita?
1: No, io ho fatto un anno da semicollegio.
0: Sì.
1: Nel senso che ero stato bocciato in prima superiore, quindi la seconda volta che ho fatto la prima. Ho fatto questa cosa che mi ha semiconvitto, per cui facevo le lezioni normali e mi fermavo il pomeriggio detenuto con le mani legate al banco a fare i compiti.
0: Io ti immaginavo
1: e poi rientravo
0: già in una specie di collegio svizzero di quelli dove
1: davvero... Anzi, guarda, fammi salutare il rettore, che secondo me non è più rettore, ma mi ha seguito per tanto. Dopo ci siamo scritti. Sì, sì, sì, sì. Il mitico Rex, perché avevamo il rettore, non avevamo il preside.
0: Ah, Rex nel senso di rettore.
1: Sì, okay. Lui si richiamava, fuori dall'ufficio aveva scritto Rex.
0: Certo.
1: Quindi, infatti, figurati, quando è arrivato il commissario Rex, non ti dico, tra lavatrici e cani lupo, povero Cristo, è il passato di oggi.
0: Va bene, va bene. Allora, facciamo una cosa, ci fermiamo solamente per un attimo, tra poco, dal 1994, arriva anche uno dei nostri Rhythmic History.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
7: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 la copia in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Vorrei un'auto usata, ma...
15: Vai da Renord, fai Prime.
14: E se ha difetti?
15: Da Renord, fai Prime.
14: E se mi lascia a piedi?
15: Da Renord, fai Prime.
14: Fai Prime?
15: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
14: E potevi dirmelo Prime.
16: Renault Prime, l'usato come nuovo.
17: Info e sedi su renord.com.
18: Disco Radio.
19: Allora, le peggiori punizioni che avete subito quando eravate più piccoli. C'è un messaggio che mi ha davvero molto colpito, mi si stringe il cuore a leggerlo. Papà e mamma, per una marachella,
20: sì?
19: Mi hanno portata in caserma e mi hanno fatto stare lì una notte intera. Il giorno dopo non volevo più tornare a casa. Si vede che si è trovata bene.
20: Esatto. Ecco come nascono i criminali. Così. Ma sai che alla fine
19: magari fa la carabiniera adesso.
20: Ma no, immagino mamma e papà, immagino poliziotti o carabinieri. Magari che porti un bambino in questura.
19: Senta,
20: e...
19: mi fa un favore, se lo tiene fino a domani mattina,
20: che gli faccia prendere la bastrizza e non le fa più. Servizio della cooperazione.
19: E loro ne hanno approfittato per uscire a cena belli sereni. Tanto il bambino aveva altro che il babysitter. Va bene. Allora torniamo indietro, 94 per Le Click.

0: Belle click con Tonight is the
1: che
0: Night.
1: Che spigolo che devono aver preso.
2: La punizione dei genitori.
1: Ma dici che era un zoccolo?
3: No, ma tra l'altro, veramente, altro che telefono azzurro qui, cioè, sta arrivando della roba che dice, oh mio Dio.
1: Educazione siberiana.
3: Mia madre, con un asse di legno, mi colpiva la coscia esterna mentre scappavo se non studiavo.
1: Ma viene da chiedersi cosa ci faceva con un asse di legno la madre.
3: Era un carpentiere la mamma.
1: Ah, e portava della roba in, in cucina?
3: Non lo so.
1: Roba della...
3: Oppure con
1: un asse di legno. Perché un asse di legno in casa?
3: Ma non ne ho idea.
1: Fantastico.
3: Aspetta, non è finita qui. Ciao belli. Mia mamma una volta mi ha inseguito con il martello.
1: No, Mattarello.
3: Mattarello.
1: A volte la dislessia rischia di fare dei danni, ragazzi. Che... Pensa che bella la trasformazione della mamma.
3: Non è che la differenza.
1: Beh,
3: fosse
1: però, insomma, il martello, cioè, ne basta uno,
3: Zoccolo olandese, non mettete la ragazza dell'Olanda.
1: Vero,
3: Riccardo
1: vero,
3: da Torino.
1: Vero,
3: no,
1: vero.
3: Non
1: pronto,
3: ancora,
1: vai, dai.
3: Non
1: come
3: ancora.
1: No?
3: No, non ancora.
1: Ma
3: non
1: leggi pure.
3: Aspetta, ci sono dei messaggi. Aspetta. Pronto. Dobbiamo sentirli.
4: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: Mia mamma, quando ero piccola, non mi rincorreva, per fortuna. Lei da ferma prendeva la mia manina e mi infilava le sue maledette unghie dentro la pelle.
3: Ma vero?
4: Umane bestia.
1: Un licantropo la mamma.

0: Sì.
1: Allora, a parte che
0: era
1: Marco...
0: cavallerizza la mamma, voglio dire, se, no. se, se il suo sport era l'equitazione, aveva il frustino di salice.
1: Allora, Marco è andato a vedere il frustino di salice, ma è una roba, ma veramente una tortura.
2: Gatto nove code, tipo.
1: Mamma mia. Oh mamma, allora forse c'è un altro messaggio, spero un po' più leggero.
0: È quello dei cavalli.
3: Buongiorno ragazzi, Silvano il mago di Milano. Ma la punizione peggiore? Il pizzicotto con rilascio, contorsione.
0: Ah certo.
3: Quel pizzico sulla coscia facendo mezzo giro, che il dolore lo sentivi al rilascio quando il sangue ritornava a circolare nella coscia.
1: No, vabbè.
3: Veramente toccante come momento. Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao grazie. Io avevo il papà di un amico che gli faceva le vecchie.
1: No, giura.
0: Sai la ginocchiata nella coscia?
1: Sì, sì.
0: Così, vieni qua. No, no, vieni qua. E in più doveva aspettarsela, capito? Che era peggio.

0: Il disco di Kamrad si chiama Hug Yourself. Su Disco Radio sono già le 7.37, ragazzi, siamo in ritardo, però un paio di messaggi ancora ci stanno a proposito.
1: Belle punizioni.
0: No, vabbè, cioè, ma leggiamo delle cose che non avete un'idea, ma altro che telefono azzurro. Cioè,
1: se avessimo fatto una, diciamo, il tema su i delinquenti, punizioni per delinquenti,
0: sì,
1: erano più leggere.
0: Sì, sì,
1: erano molto più leggere.
0: Allora, buongiorno belli svegli. Dopo l'ennesimo ritardo di rientro a casa, per cui sì, immaginiamo
1: tarda ora,
0: molto tardi, a tarda ora, i miei mi hanno fatto trovare la porta di casa bloccata e mi hanno fatto dormire in cantina.
1: Sì, questo è successo anche a me.
0: Andrea dalla tangenziale ovest.
1: Io sullo zerbino.
0: Quindi Andrea è passato dalla cantina alla tangenziale ovest, invece c'è delle volte. Dopo ti abitui.
1: Che dorme lì, dici? Che...
0: Può essere.
1: Tanto sai che io ricordo di quella notte lì che ho dormito sullo zerbino e ho dormito da Dio.
0: Sì.
1: Io mi ricordo che mi sono svegliato la mattina, la mattina era quasi pomeriggio perché poi ero arrivato tardi, e mi sono alzato ed ero dormito da Dio, come neanche a casa. Tu sai che devo farlo più spesso,
0: quasi forse, quasi stanotte lo rifaccio. Mia nonna non inseguiva mia mamma o i miei zii, spaccava i loro giochi sotto i piedi come punizione. Madonna mia, forse era meglio prendere.
1: Questo è il tuo
0: Clarissa Clarissa D'Alecco. No, vabbè, ciao. Ma è psicologica.
1: Poi ci sono
0: roba.
1: Giochi e giochi, spacca un bigime sotto il piede, come fai?
0: Cioè, non riesci.
1: Ho questa immagine dei genitori che sta cambiando.
0: Sì, sta, cioè,
1: da un licantropo da una parte, un vampiro con superpoteri.
0: Dottor Gaia, se vuole aggiungere qualcosa a questa sequela di danni.
2: Beh, la punizione era delegata a mia madre, il mestolo di legno pesante.
0: Quella.
2: Tantissimo. E anche in casa non mancava mai il frustino di nervo di bue.
1: Uguale.
2: Che quella.
1: Ma vi siete mai chiesti perché le vostre mamme avevano oggetti legati al BDSM? Cioè, che gusti aveva il papà?
0: Cioè, non lo so, cioè, non perché lo so. A volte
2: non lo so, dire. Però il nervo di bue è veramente una cosa.
1: Fa malissimo.
2: Fa malissimo.
1: Ma fa malissimo, poi lascia un segno che passa dopo mesi.
2: Sai com'è fatto?
1: No. In che senso?
0: È il nervo di bue,
1: è proprio
2: sì,
1: il nervo
2: lì. Cosa lì, poi è stato allungato.
1: Ma non è un nervo
2: allungato,
0: è il nervo
2: di bue,
0: si chiama nervo, ma è quel nervo lì.
1: Ma non c'è un nervo lì dentro.
2: Vabbè,
1: è un corpo cavernoso.
0: Lo chiamavano nervo.
2: Ah, chiamarlo
1: corpo. E beh, corpo cavernoso di bue suona meno bene comunque di nervo di bue.
2: Nervo via.
0: Vabbè, allora direi che è il caso di chiudere qui prima di...
1: Era il caso di non chiamarla punizione, ma pena. In quel caso, no?
0: Certo. Va bene, dottor Gaios, ce la fa adesso?
2: Certo che ce la faccio, sì, sì.
0: Molto bene.
1: È
0: allora,
1: stato ben educato.
0: La linea alla redazione per le ultime notizie.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Scoperta a Torino una truffa super bonus con fatture emesse per lavori mai eseguiti in un condominio della città. Tre indagati sono due architetti di Torino, un ingegnere di Milano, un commercialista di Napoli, sequestro da 7 milioni di euro. Il caso Carlasco, l'intercettazione ambientale del 2017 potrebbe portare all'ora esatta dell'omicidio. Andrea Sempio, parlando da solo in auto, citerebbe un fatto successo nella villetta dei Poggi alle 9:30 del mattino del giorno dell'omicidio. Proseguono le indagini per trovare la donna di 49 anni scomparsa nel Piacentino con i due cani, i due figli e quattro cani. L'auto trovata in Friuli, trovate anche due lettere in cui la donna esprimerebbe una situazione di sofferenza personale. Il calcio in Serie A, il posticipo Napoli-Bologna è finito 2-3, domani la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Tennis internazionale d'Italia, fuori Cobolli e Bellucci, agli ottavi Sinner che nel pomeriggio incontra Pellegrino. Ciclismo Giro d'Italia, oggi la quarta tappa, la prima dopo la Bulgaria, Catanzaro-Cosenza, 138 km, il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Il tempo migliora questo martedì al nord-ovest, miglioramento seppur temporaneo perché poi nel proseguo della settimana avremo ancora occasione per instabilità e nuove piogge, ma nel frattempo martedì giornata asciutta pressoché ovunque tra Piemonte e Lombardia, qualche nuvola ancora al primo mattino sulla Lombardia orientale, poi in giornata prevalgono condizioni ben soleggiate, clima fresco di notte al primo mattino con minime in lieve diminuzione, massime fino a 22-23 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
7: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
8: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Allora attenzione, perché come ogni martedì anche oggi stiamo per aprire lo sportello dell'ufficio lamentele. Perché ridete ragazzi?
1: Non sopporto il Gianfranco che mi invita a teatro tutti i giorni, e poi non sopporto Omar Fantini e Sergio Sironi che non mettono più l'ottantista lì. Dai Sergio, mettiglielo un ottantista lì.
0: Scusami
1: Cosa te ne...
0: Risolto.
1: Cosa te ne frega? Metti un ottantista lì Sergio. Mi fai anche l'imitazione di...
0: Di chi?
1: Allora chi è che fa lui di... Malesani, fammi Malesani,
0: ma
1: dai.
0: Non so neanche come fa.
9: Mollo, ma che mollo?
1: Capito?
0: Non ho idea.
1: Ma non era Sergio,
0: non
1: so neanche era Luca chi... Panzeri che ha fatto questa imitazione.
0: Non so nemmeno chi sia. Va bene, allora c'è l'ufficio lamentele, per cui messaggi al 393-800-3000, messaggi di testo. Se c'è una cosa che non sopporto è essere chiamato con un altro nome.
1: Mamma mia, che carattere!
0: Lo so.

0: La canzone di Kungs e Boys Noize che si chiama Getaway su Disco Radio, mentre stanno già arrivando i vostri messaggi di lamentela che tra poco risolveremo con un... ovviamente all'interno dell'ufficio lamentele. Ma come devono essere questi messaggi per poi essere risolti?
1: Messaggi di testo che contengono appunto la vostra lamentela. Ad esempio, Omar per Fabrizio: non sopporto quando lui si arrabbia perché gli sbaglia il nome.
0: Ecco,
1: molto semplice, molto diretto, facile.
0: Oppure se c'è una cosa che non sopporto, poi a seconda.
1: Dai, facile, Fabri, è non dormire la notte, visto che ti stai lamentando da stamattina.
0: Guarda,
1: dai, è tre giorni che
0: non dorme, senza via d'uscita.
1: Prenditi un sonnifero, no?
0: Oppure do delle testate alla parete
1: perché
0: vicina.
1: Credo sia ancora meglio il sonnifero, tra le due se devo scegliere. Poi sono gusti, eh.
0: No, ci mancherebbe altro. Allora, aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000 e ci sentiamo questa. Ma che bella!
2: Ma che bella! Ma cosa hai messo? I Sankis! Bella per la Iole!

0: se in realtà è un altro momento. Bisogna aprire ufficialmente l'ufficio lamentele di questa mattina con le vostre lamentele da risolvere con un... Diamo!
1: Non sopporto che Disco Radio non sappia che lavorando in una concessionaria sì? Io imposto sempre Disco Radio tra i preferiti quando faccio una preconsegna. Voglio la percentuale! Risolto, lo sappiamo, ma niente percentuale.
0: Vabbè, su quello dobbiamo lavorarci. Non sopporto quando mia mamma mi sveglia prestissimo al mattino dicendo che è tardi e poi siamo sempre i primi ad arrivare a scuola.
1: Risolto! Senti i secondi. Se c'è una cosa che non sopporto sono quei professori che decidono di farti portare cartellina di tecnologia, scarpe da ginnastica, strumento musicale, tutti lo stesso giorno più lo zaino.
0: No vabbè, ma cioè, ma organizzare meglio l'orario. No, ma infatti non sopporto di organizzare un evento da oltre 3 mesi e per le prossime 2 settimane è prevista pioggia, mandando tutto a monte.
1: È tutta pioggia, dai. No. È tutta pioggia, ogni tanto una rinfrescatina.
0: Ci proviamo.
1: Risolvi, vai. Sole, via. Se c'è una cosa che non sopporto è mio fratello che mi tocca i capelli quando li ho sistemati.
0: Non sopporto quelli che comprano il cane di taglia gigante e poi non lo sanno tenere.
1: No, se c'è una cosa che non sopporto, sono diventati chihuahua.
0: Sì,
1: quei begli alani lì. Se c'è una cosa che non sopporto è mio figlio che prende il pullman per andare a scuola, arriva a scuola, scende e riprende il pullman subito per tornare a casa. Ma che senso? Stai a letto sto punto?
0: Cioè no, sai che c'è, sta oggi no, oggi no. Rimango su.
1: Ma mi piacciono i pullman. A me piace stare sul pullman.
0: Se c'è una cosa che non sopporto sono le ragazze della Danimarca.
1: Ah sì?
0: Che vanno in Tirolo imitando le ragazze dell'Olanda.
1: Beh, cioè, scusa,
0: risolto.
1: Come la,

0: Beh, allora abbiamo risolto quindi le questioni pendenti tra ragazze danesi e ragazze olandesi,
1: sì,
0: appunto con la canzone che abbiamo appena suonato. La ragazza dall'Olanda. Allora, detto questo,
1: tu sai che io sono cresciuto in una frazione di un paese si chiama Alzano Lombardo, ma io sono cresciuto in una frazione che si chiama Nese.
0: Cioè?
1: Nese è il nome della frazione. Sono danese anch'io un po'.
0: Ah, cioè, no. Danese, chiaro. Molto bene, allora Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Hai capito bene, solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke, ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Vorrei un'auto usata, ma...
10: Vai da Renord, fai Prime.
9: E se ha difetti?
10: Da Renord, fai Prime.
9: E se mi lascia a piedi?
10: Da Renord, fai Prime.
9: Fai Prime?
10: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
9: E potevi dirmelo Prime.
11: Renault Prime, l'usato come nuovo.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Molto bene, allora...
14: Vuole chiedo, dormire, scusa. Vuole no, tossire, no, tutto lui vuol fare.
13: Ho letto questo messaggio. Fabri, se prendi il magnesio, vedi come dormi. Ah, il magnesio supremo, lo conosco, sì, quello lì che fa sciolto in acqua.
14: Cos'è il magnesio supremo?
15: Il magnesio supremo! Chiediamo a te, magnesio supremo!
16: Ma Agamennone, Nerone,
14: solo voi. Io voglio così. Dei compagni di lavoro normali, va
13: ma
14: bene?
13: Ma si chiama magnesio supremo, ma scusami.
15: M'inchino a te, m'inchino a te, m'inchino a te.

0: chiama Canzoni col flauto.
1: Allora, vediamo se qualcuno ci è venuto incontro stamattina, se ci ha accontentato. Cominciamo a sentire i vostri messaggi, quelli dei piccoli amici, al 393 800 3000. Pronto?
2: Ciao Disco Radio, sono Emanuele.
1: Ciao Emanuele,
2: una barzelletta per voi.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Qual è la macchina più venduta tra maiali? La Porsche.
3: Certo,
4: non si tratta mica male, voglio dire, no?
1: Infatti, sono dei maiali che guadagnano tanto. Pronto?
5: Ciao Disco Radio, sono Vania.
3: Che bel nome, Vania.
5: E Jacopo da Besnate.
3: Anche Jacopo.
5: Adesso vi vogliamo raccontare una barzelletta dei Peratons.
1: I Peratons! Oh, ci sono i Peratons!
5: Tre zanzare. Sì. Una zanzara dice all'altra: sì, attenta agli umani, ti possono spiaccicare in due e farti morire.
1: Ah.
5: E l'altra gli dice: ma come? Se ogni volta che mi vedono mi applaudono sempre.
3: Grazie Vania, grazie. Grazie anche alla partecipazione straordinaria di Jacopo, che simulava la zanzara malata dietro.
1: Sì, che faceva finta di non colpire. Sono già
4: pensate che non abbiamo colto la sottigliezza della zanzara costipata.
1: Assolutamente, la zanzara costipata è una specie particolare. Allora, c'è una bella novità da sentire, quella delle 8:03. E poi continuiamo con Colmi, canzoni e barzellette nel club dei baby svegli. O Mariolino, vuoi ricordare come si fa a inviare i messaggi?
0: Facile, rubate il telefono a mamma e papà, andate sulla conversazione di WhatsApp con Disco Radio e mandate un bel vocale che contenga un colmo, una canzone, una barzelletta, una battuta o una performance col flauto, dolce o salato che sia.
1: Voi fate tutto questo mentre noi sentiamo una bella novità. Abbiamo scelto Madonna e Sabrina Carpenter, cioè Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Erano Sabrina Carpenter e Madonna con Bring Your Love su Disco Radio. C'è il club dei baby svegli, colmi, canzoni e barzellette battute. Anzi, guarda, Omariolino, se vuoi ne sentiamo degli altri.
2: E siamo qua apposta!
1: Dai, via, allora play!
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
4: Attenzione!
3: Sono Alessio da Mezzago.
4: Vai, ciao Alessio!
3: Quasi non lo sapevate!
1: Ma sentiamo!
3: L'Università del Massachusetts.
4: Sì, sì.
3: In collaborazione con tutta l'Africa.
1: Eula.
3: Ha scoperto che la posizione esatta del Camerun,
4: sì,
3: è tra la cucinum e il bagno.
4: Beh, sì. Ciao! Giusto, giusto, giusto. Bravo Alessino. Ti stai riprendendo, eh?
1: Recupero, eh?
4: Non ha, è stato sufficiente togliere il Massi dal co-cast per via dello, esatto, scivolone di ieri. E Alessino subito torna in forma.
5: Pronto? E comunque quello di Agamennone e Nerone sono io.
1: Ma vuoi dire?
4: Ma grande!
5: Sei Agamennone, Nerone.
4: Eccolo qua. Agamennone, Nerone.
1: Si sente su Agamennone. Non è.
4: Anche Nerone.
1: Un po' savonese.
4: No, sembra un po' ligure nelle.
1: Pronto?
3: Ciao Fabri, sono Bettina, sono
1: scuola.
3: Allora, ieri mio fratello ha litigato con mia mamma, no?
4: No.
3: Arriva e faccio, ma cos'è successo? Mio fratello fa, la mamma ha osato dirmi, guarda che questa casa non è un albergo. Ne riparliamo dopo che avrà letto la mia recensione su TripAdvisor.
4: Giusto, bravo, bravo.
3: Ciao,
4: Fatti sentire. Dagli un pallino solo.
1: Robertino, sempre. Pronto?
6: Ciao Disco Radio, sono Federico da Torino.
1: Ciao Fede.
6: E oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
4: Olà.
6: Allora, il ragazzo chiede al prof.
1: Sì.
6: Prof, ma si può punire una persona per qualcosa che non ha fatto?
1: Eh?
6: E il prof risponde, no di certo. Perché?
1: Perché?
6: Ah, perfetto, allora io non ho fatto i compiti.
1: Compiti.
6: Ciao.
1: Non prenderla così.
4: Magari non poteva, aveva dato tempo per farli. Poi è nuova, quindi
1: mi ha risolto, Omar, non ti preoccupare.
4: Poverino, mi viene la tristezza nell'anima. Questi poverini.
1: No, non piangere, su, dai.
4: Poi l'ho sentito una volta sola. La prima volta ti colpisce sempre.
7: Vogliamo
4: forte.
7: Rimetterla?
1: Vogliamo rimetterla?
4: Non lo so come volete per me, anche no, mi ha fatto talmente male.
1: Allora sentiamone un altro, dai, pronto.
8: Ciao Zefano. Ciao zio Omar.
1: Ciao.
8: Ciao Mariolino.
4: Ciao.
8: Sono Elisabetta da Cameri.
1: Ciao,
8: e
1: Elisabetta.
8: Oggi vi voglio raccontare una barzelletta dei Veratools.
1: Oh, i Veratools.
8: Dottore, dottore, ho un problema. E qual è? Che ogni mattina faccio la cacca alle 7 in punto. Non vedo dove sia il problema.
4: Esatto.
8: Che io mi sveglio alle 8.
4: Ciao, allora, allora in effetti
1: non benissimo. Ma perché hai detto da loro? Diventano innocenti.
4: Ma innocenti, insomma, io me lo sono immaginato sto.
1: Dai, lascia perdere. Lascia perdere i dettagli, ma scusa.
4: Cioè, sperare che dorma sul fianco, capito? Perché se dorme di schiena.
1: Allora?
4: Pensa se dorme a pancia in giù.
1: Mamma mia.
4: Ritrovi questo covone di.
1: 393 800 3000.
4: Io piango ancora per l'altra di prima.
1: Colmi, canzoni e barzellette. Vabbè, non ne usciamo, non ne usciamo.

0: che abbiamo risentito con Fezzo la canzone che si chiamava How Does It Feel? Poi aveva un originale, come dire, ben più blasonata, no? Scusate, Quale?
1: La stessa.
0: Esatto. Solo che
1: hai
0: questa
1: la stessa?
0: Era l'originale dei New Order.
1: Ah.
0: Si chiamava?
1: How Does It Feel?
0: No. Si chiamava Blue Monday.
1: L'indimenticabile.
0: Ma allora?
1: L'indimenticata. Di cui sentiamo 43 minuti di intro prima.
0: No,
1: di...
0: era solamente per farvi sentire che la base era la stessa.
1: Secondo me Fabri prende dei soldi tipo dalla Roland, da quei synth qua che fanno sti suoni. Senti, dovreste lasciarcelo in onda 30 secondi di più, in modo che Fabri prende del grano sotto banco.
0: Allora, sentiamo chi c'è al 393-800-3000 con le canzoni barzellette battute, suonate di flauto, pronto?
2: Ciao, Fabri.
3: Ciao, Giamar.
2: Siamo Ale
3: e Bea da Torino.
2: Pierino, dimmi l'indicativo del verbo camminare.
0: Sì.
3: Io cammino, tu cammini, egli cammina.
2: Ma un po' più veloce.
1: Okay.
3: Io corro, tu corri, egli corre.
1: Giusto.
3: Ciao.
1: Più che giusto.
0: Sentiamo
1: logica 10.
0: Pronto.
4: Mario, sono Matteo da Casatinovo.
0: Ciao Matteo. Ciao.
4: Vorrei raccontarvi una barzelletta dei Peratuns.
0: Oh, i Peratuns.
4: Il coniglio dice all'asino, ma perché sei sulle rotaie? L'asino dice, deraglio.
1: Certo, giusto, si fa sentire.
0: Non era
1: sentire male. In ritardo, ma si fa sentire.
0: Deraglio. Pronto.
5: Ciao Disco Radio, con Isabella da Montalenghe.
0: Sì.
5: Ma dove è finita la ragazza dell'Olanda?
1: È già passata prima.
0: L'Olanda. E poi c'è...
1: ha lasciato gli zoccoli.
0: C'è una questione in sospeso, ragazzi. C'è un fatto. Sentiamo.
6: Ciao, sono la Sandra, la moglie del Massi. E vorrei fare un appello ai belli svegli. Vi prego, riammettete il Massi nella vostra community. Prima era occupato.
0: Sì.
6: Molto occupato a creare rime, sigle e locandine.
0: Sì, certo.
6: E ora invece è libero.
1: Bella.
6: Molto.
1: Tutto lo sei
6: libero.
1: Sposato,
6: Non merita perdono per quello che ha fatto. No.
1: Ok.
6: Merita pietà? No.
1: Bene.
6: Lui no. Ma io sì.
1: Vabbè.
6: Vi prego, riprendetevelo. Grazie, ciao.
1: Lo facciamo per la Sandra?
0: Sì, facciamolo per la Sandra.
1: Massi, sei stato riammesso.
0: Quella Sandra donna.
1: Allora,
0: attenzione. Attenzione. Va bene, chiudiamo la parentesi dei baby svegli che ritroveremo domani con colmi, canzoni, barzellette battute e suonate di flauto al 393-800-3000. Ciao Mariolino!
1: Ciao!
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
12: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
2: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
3: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
4: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
5: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
6: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Comprooroodoro.it.
9: Vorrei un'auto usata, ma...
10: Vai da Renord, fai Prime.
9: E se ha difetti?
10: Da Renord fai Prime.
9: E se mi lascia a piedi?
10: Da Renord fai Prime.
9: Fai Prime?
10: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
9: E potevi dirmelo Prime.
11: Renord Prime, l'usato come nuovo.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Disco Radio. Ma è già ora di aprire il Tamarraland, ragazzi. Anche di martedì il parco divertimenti più tamarro del mondo apre ufficialmente. Vediamo se c'è gente.
14: Apro.
13: Vediamo. Sì, apri.
14: Eccolo.
13: Apri. Vabbè, dai. Ciao. Ciaone. Senti, come va sentito il Tamarristory di oggi?
14: Gridate il passo da qui, gridate giù i finestrini.
13: Sul volume c'è Tamarristory.

0: bello, ma bello. Il disco di Sylvia Coleman si chiamava All Around the World, che abbiamo appena suonato, e il Tamaraland è impazzito letteralmente. Sono tantissimi i messaggi già arrivati, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ma buongiorno mondo, un bacione da Alessandra. Oggi a Giorgiolona
0: c'è.
2: Era il 1994, Silvia Coleman, sì. All Around the World. Dopo questa fece anche Take My Breath Away, sì, il vostro tamarografo Fabio.
0: Grazie Fabio.
3: Grazie Fabio, ciao.
4: Ciao Disco Radio, da Grande Biranza.
0: Oh, la Biranza. C'è la Biranza,
4: Ciao, buona giornata.
0: Ma ciao.
3: La Biranza c'è.
4: One, two, one, every way you go, whenever
0: one,
4: two, one, two, one, we go, one, two, one, when away you go, when away one, two.
0: Yeah!
4: Ma come si vola, ragazzi!
0: Ci dicono che non sappiamo le lingue.
4: Un salutone!
0: Fiotello c'è!
2: Round the world I can find my love every place you go, where I can find you.
0: Hanno scritto anche...
2: Ancora un po'! Ancora un po'!
0: Ancora un po'!
2: Ancora un po'!
0: Sì?
2: Ancora un po'!
0: È finita,
3: Ragazzi, è piaciuto, è molto piaciuto
0: molto
3: questo
0: piaciuto.
3: Tamaristory. Tra l'altro, attenzione, perché tra poco invece c'è una nuova rubrica della quale ci dobbiamo occupare.
0: Cambio di scaletta, ragazzi!
3: Sì.
0: Ah, siamo così noi, eh!
3: Ah, possiamo...
0: Ah, matti!
3: Ma possiamo dare delle indicazioni?
0: Sì, eh! Ah, siamo così, eh! Come Paolo Luca Manzoni, matti noi!
3: Vabbè, sentiamo una canzone intanto.

0: Niente, da a seguito di revisione del VAR.
1: Sì.
0: Viene assegnato calcio di rigore a favore di Marco Panzeri,
1: sì?
0: Perché Fabrizio Sironi commette fallo da dietro.
2: No.
1: Sì, sì.

0: come complotto?
1: Il nostro professor Locatelli che fa più ridere.
2: Allora, ho concesso, non vi preoccupate, ho concesso volontariamente il tempo a me dedicato per far sentire le abilità lettorie del signor Fabrizio Sironi. Ci tengo a questo martedì, sono uno dei promotori, per
0: molto
2: cui
0: bene, prof, quindi
2: si affinerà nel tempo e sì, concedo molto volentieri il mio spazio. Magari mi sposto verso la terza ora, così mi alzo anche più tardi.
0: Certo.
2: Calma.
0: Io resto sempre contrario, comunque, cioè per me
2: fa bene,
0: è proprio un sopruso.
2: Ma ricordiamo
0: questo,
2: che il martedì non è solo suo, nel senso il martedì riprenderà dei momenti della trasmissione della settimana, dubbi che
0: sì,
2: possono insomma appartenere a lei, a Fantini, a Panzeri,
0: certo,
2: a notaio, a chiunque, anche al dottor Gaias.
0: Ma perché no? Ma perché no? A chiunque.
3: Posso?
0: A proposito di dottor Gaias, direi di dare la linea alla redazione perché sono pronte le ultime notizie. Da un pezzo.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Fatture messe per lavori mai eseguiti in un condominio di Torino, truffa legata al super bonus. Con tre indagati tra Torino, Milano e Napoli, la Guardia di Finanza sequestra 7 milioni di euro. Il caso Garlasco, l'ora esatta dell'omicidio, potrebbe arrivare da un'intercettazione ambientale del 2017. Andrea Sempio citerebbe un fatto successo nella villetta dei Poggi alle 9:30 del mattino del giorno dell'omicidio. Il lavoro, Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in tutta Italia con la chiusura di un sito in provincia di Ancona, ma riduzioni anche negli altri poli produttivi, tra cui quello di Solaro in provincia di Milano, proclamate 8 ore di sciopero. Il calcio in Serie A, il posticipo Napoli-Bologna è finito 2-3, domani la finale di Coppa Italia, c'è Lazio-Inter. Tennis internazionali d'Italia, fuori Cobolli e Bellucci, agli ottavi Sinner che nel pomeriggio di oggi incontra Pellegrino. Cannes, da questa sera il festival, 79esima edizione, tra le star più attese Scarlett Johansson. Ci risentiamo tra un'ora. Are you ready? Ciao, sono Don.

0: Party Set live anche di giorno. Disco Radio.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Oh, tra l'altro il martedì potrebbe anche riguardare, come dire, colui
5: difficile
4: che
5: difficile che capiti a me.
4: Ma ci mancherebbe altro.
5: Conosce essere più perfetto del sottoscritto.
4: Ma guardi che lei fa parte del cast dei Belli Svegli, per cui non è
5: non
4: esonerato.
5: Non mi ha mai sentito fare una papera. Cosa ride?
4: Ha ragione lei, è così che
5: mai! Avete sentito un errore del sottoscritto.
4: Però sappiamo che lei ha questa brutta abitudine di rapire gente.
5: Sì,
4: e quindi anche oggi ne ha rapito uno. Vedremo di chi si tratterà seguendo gli indizi che ci darà. Il più veloce di voi che indovinerà di chi si tratta vincerà la nostra Disco Radio Bag.

0: Allora, niente parolacce però, eh. Allora, ancora? Niente, è un vizio proprio. Lei si chiama Mick, la canzone invece era Fabulous, su Disco Radio nell'appuntamento.
1: Ma che pulso che ha lei, eh!
0: Lo so.
1: Ah, non è stato sufficiente dire una volta niente parolacce, e quello proprio si è fermato immediatamente.
0: Lasci perdere,
1: che proprio. Personalità! Mamma mia! Smuovi le montagne, lei!
2: Mister So è perfetto, adoro.
1: Vieni qui, che ti leggo.
0: Lasci stare, Mister So.
1: Cosa hai capito? Ho dei mattoncini che mi avanzano, e facciamo
0: certo,
1: insieme
0: certo.
1: costruzione.
0: Senta, piuttosto mi vuole dare qualche indizio. Vuole dare qualche indizio per permettere ai nostri ascoltatori di individuare chi è il personaggio segregato di oggi.
1: Dai, per favore, allora, buono.
0: Cominciamo. Chi indovina si porta a casa la nostra Disco Radio Bag, ovviamente. Sentiamo, sentiamo.
1: Allora, nato a Corigliano Calabro.
0: Sì.
1: All'anagrafe Gennaro Ivan. Detto...
0: vabbè.
1: Già ci è arrivato proprio lei.
0: Vabbè.
1: Detto Rino.
0: Vabbè.
1: La comunità calabrese di Ozawa in Canada.
0: Pensavo fosse
1: ha istituito una giornata in suo onore il 25 giugno.
0: Ma veramente?
1: È vero, sì. Si festeggia col santino, fanno la processione. Soprannominato Ringhio per la sua grinta e l'aggressività che mostrava in campo, è stato una bandiera del Milan.
0: Sì.
1: Da giugno 2025 ad aprile 2026 è stato commissario tecnico della nazionale italiana, che ci ha traghettato verso il mondo. Ah no,
0: no,
1: fallendo
0: no.
1: Però la qualificazione al prossimo campionato mondiale, che ci guarderemo di nuovo da esterni.
0: Senta, ce lo vuol far sentire invece che piange lacrime amare?
1: Va bene.
0: Apra quel cancelletto lì, vediamo chi c'è.
3: Se oggi vogliamo parlare di calcio, sta partita non si può parlare di calcio, di cosa vogliamo parlare?
0: Vabbè, secondo me bastavano già gli indizi che aveva dato, comunque, no?
1: Beh, insomma, dipende, qualcuno riconosce dalla voce, qualcuno dagli indizi, qualcuno dai segni che lasciava sulle tibie degli avversari.
0: Per esempio. Allora, chi è il personaggio segregato di oggi? Scrivetecelo con un messaggio di testo al 393 800 3000, vince il più veloce di voi.

0: il disco di Kungs e Theophilus London si chiamava proprio così, e cioè Galaxy, mentre ritorniamo nello scantinato di Mr. So, perché tra un po' libereremo il personaggio segregato di oggi. Che se lo vuole tenere?
1: No. Mi sto già mordendo tutte le sbarre della gabbia.
0: Piuttosto, Mr. So, le presento Irene da Miradolo Terme.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ciao. Buongiorno Irene.
1: Guardi, ne ho qua alcuni sotto formalina, visto, di Irene.
0: No,
1: sì.
0: Mister So, non mi faccia spaventare la Irene, che invece è una ragazza dolce e sensibile, contrariamente a lei.
1: Ma che ne sa, ma scusa, ma che ne sa?
0: Adesso, adesso cerchiamo
1: che
0: di capire.
1: Che lavoro fa Irene?
2: Sono veterinaria.
1: Allora siamo collaboratori.
0: Ma sei una...
1: Anche lei mi studia la mano.

0: ci stare, Mr. Show.
1: Beh, scusa, comunque sì, nel senso, ovviamente opera.
0: Ma no, però volevo capire, perché nella mia testa, scusami Irene, magari faccio una grande confusione.
1: Sicuro che stai entrando in un mondo fantastico.
0: Però ci sono quei veterinari, no? Un po' alla spot dell'Amaro, che vanno verso fattorie dove vengono chiamati, ed altri che magari sono più cittadini e hanno a che fare con dei soggetti un po' più piccoli.
2: Ma in realtà io mi occupo di animali esotici.
0: Esotici? Vedi.
1: Ma pensa, rettili?
2: Rettili poi... tutti i tipi, serpenti e volatili, poi di qualsiasi cosa che non sia cane gatto.
1: Ma dimmi una cosa, allora io ho un sogno, ma proprio un sogno vero.
0: Sì.
1: E dimmi se prima della mia morte potrò mai realizzarlo, ipotizzando una morte tra qualche anno.
2: Vediamo.
1: Un procione. Io voglio vorrei tanto un procione.
2: Ma quelli no.
1: Ma mai non
2: potrò tenere.
1: No, adesso sì, lo so, no. Ma in futuro dici che non ci sarà la possibilità.
2: Guarda, per qualsiasi cosa ormai si può tenere, quindi secondo me prima o poi apriranno anche a quelli.
1: Io resto fiducioso con quelle zampine lì che puliscono la roba e la mangiano. Mamma mia, quanto lo vuoi. Il mio sogno.
0: Va bene, Irene, quindi anche oggi hai già degli appuntamenti? Sai già
2: sì,
0: che...
2: sì, devo andare a operare un coniglio tra poco.
0: Ah, vedi. Che però non è proprio esoticissimo.
1: Beh, insomma, no.
0: Sì.
1: Ha detto tutto tranne cane gatto, quindi il coniglio mi sembra già esotico.
2: Sì, esatto, tutto quello che non è, cioè, che non è convenzionale.
0: Ok, certo. ok, tipo il coniglio nano, quella roba lì?
2: Sì, esatto.
1: I conigli in generale. Ma senti, i serpenti, che operazioni, che cosa può succedere ai serpenti?
2: Allora, di solito quello che succede di più sono il serpente che non si mette più a mangiare per errata gestione, quindi magari non so, temperature basse, umidità bassa, queste cose qua.
1: Ah, ok.
2: Le cose più comuni sono le gestioni non corrette.
1: Ok.
0: Beh, quindi cosa fai? La flebo anche ai
1: serpenti? Mette il Moncler.
0: Se sono disidratati.
1: C'ha del Moncler a forma di tubo con una cerniera lunga. Poi si mette lì tranquillo. C'ha alcune anche la berrettina dalla Lacoste, se serve. Proprio anche la testina.
0: Irene, capisco che di soggetti particolari tu ne abbia visti in abbondanza, però ti volevo passare il notaio che ha qualcosa da dirti.
1: Allora, per la signora o signorina Irene?
2: Signora.
1: Ah, signora Irene, sacca di disco radio. Vabbè, mi devo distanziare già questa con i bisturi, che è pericoloso, non se ne sa mai, pure sposata, marito, magari c'ha pure l'accetta, lasciamo perdere. Sacca di disco radio, cappellino di disco radio, t-shirt, no, anzi, porta passe di disco radio, e solo per lei direi che non è convenzionalissimo neanche questo,
0: cosa,
1: però per
0: cosa?
1: Sicurezza, quando uno c'ha dei dubbi, una pulce nell'orecchio.
2: Un po' fastidiosa, ma va bene.
1: Però quel sospettino che ogni tanto poi uno si sveglia e dice andiamo a verificare.
0: Tutto questo, Irene, se ci dirai qual è il nome del personaggio sogregato di oggi.
2: Certo, Ivan Gennaro Gattuso.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Beh, facciamo i bravi, parliamo di calcio e non parliamo di altre cose.
0: Bravo, di calcio. Ovviamente
1: la risposta è
0: questa,
1: la dimostrazione
0: esatta.
1: Che non esiste genere per il calcio. Una donna che...
2: Io ho giocato a calcio 10 anni.
1: Guarda qua.
0: In che ruolo?
1: In che squadra anche?
2: No, allora, io giocavo a Riozzo, che Riozzo. Poi è andata anche in Serie B, la Riozzese.
0: Però, ok.
2: Sì, però facevo un po', diciamo, il centrocampista, l'ala, non lo so, un po' quello che si poteva fare si faceva.
1: Cioè, vabbè, però centrocampo ci sta, nel senso, vabbè, comunque sia, la zona, ragazzi, zona è quella, zona di campo è quella lì, da metà in su.
0: Una sorpresa continua, Irene, che già ci ha stupito con questa cosa degli animali esotici per cui fa la veterinaria.
1: Da calciatrice coi tacchetti a veterinaria coi tacchi! È un attimo!
0: Esatto. Grazie, Irene, è stato un piacere averti con noi. Ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Vi ha capito? Vi ha capito? Vi ha capito?
1: Sì, dai, che arrivava la rullata, ma scusa.
0: Ma fa niente.
1: Dai, cioè,
0: va sfumando, cioè, okay,
1: no, non va sfumando.
0: Sì, ma lui qua fa, ma rimette la puntina da capo, sì, capito? Lui qua fa 20 minuti di sfumata. Poi quando c'ha gli occhi abbastanza rossi rimette la puntina da capo.
1: Dai. Allora, Junior Jack e Samba su Disco Radio, era il 2003.
2: Complotto. Ma che guarda caso Ringhio era il personaggio, ha vinto la veterinaria.
0: Certo.
2: Chissà come mai.
0: Che però non opera i cani, quindi.
1: No, esatto.
0: Oh, invece
1: che
0: opera i veleni e opera i serpenti. E voglio fare gli auguri a una mia amica che si chiama Verena, non Velena, però
1: ma
0: siamo
1: pensa,
0: lì.
1: Ma sì, veramente. Sì.
0: Verena.
1: Dai, ma cioè, che bello.
3: Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Verena, tanti auguri a te.
4: No, ma davvero Omar Pantini ha detto in bocca al lupo, sì, al coniglio?
0: Sì.
4: No, questo sì, non va bene. Ciao, Alessandro, Caravaggio.
1: Un po' troppo.
0: Mi sono visto il coniglio, ma
1: questa è da VAR. Questa è da VAR, attenzione.
0: Ci sto.
1: Va bene, abbiamo preparato un'altra canzone, poi torniamo da voi perché ci sono cose da fare, tra le altre la notizia che vi cambierà la vita.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Vorrei un'auto usata, ma...
7: Vai da Renord, fai Prime.
6: E se ha difetti?
7: Da Renord, fai Prime.
6: E se mi lascia a piedi?
7: Da Renord, fai Prime.
6: Fai Prime?
7: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
6: E potevi dirmelo Prime.
8: Renord Prime. L'usato come nuovo.
9: Info e sedi su renord.com.
10: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
11: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
12: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
11: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
12: Questa era un'edizione straordinaria.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Allora, notaio, ha contato quanti messaggi sono arrivati questa mattina ai belli svegli?
16: Allora, solo per Fantini che ha mandato in bocca al lupo il coniglio, sono 410.876.473 più 300 milioni, 786.400 più IVA. Devo levare però da questo punto la cosa, il ritenuta d'acconto, sì, faccio la cosa con lo sconto del mese, faccio, i messaggi sono 7.
15: Ma come 7?
16: Mamma mia ragazzi, che sconti che si fanno qua a Disco Radio.
15: Ma incredibile, ciao.

0: proprio questo il titolo della canzone di Alok e Khalid, che è Dive Into Me, sul disco radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, lo dicevamo poco fa che sarebbe arrivata la notizia che vi cambierà la vita. L'abbiamo individuata fra le tante possibili, una pubblicazione scientifica di un certo valore che
1: finalmente, finalmente lo scopriamo.
0: Cioè?
1: Ce lo siamo chiesti per tutta la vita, Fabri.
0: Cosa?
1: Perché i granchi camminano di lato?
0: E oggi ne
1: parliamo. Non ce la faccio più.
0: Guarda, le 9:04. Questo programma doveva avere una lunga vita e meno problematica di così, soprattutto. Invece continuiamo a metter lì cose inutili, cioè.
1: Ma allora, ti dirò la verità. Mi incuriosisce un po' questa cosa, perché in effetti, perché camminare di lato?
0: Se hai gli occhi dritto, qualcosa, tra l'altro, cioè. Magari devono andare un po' rasenti.
1: È più quando sei rasente al muro, hanno anche quella postura lì, no? Con le braccia dietro che si muovono.
0: Magari dipende da qualcosa del genere, lo scopriremo tra poco. Novità. Ovviamente dopo aver sentito una delle nostre novità, abbiamo scelto il nuovo di D.O.D., si intitola Closure.

0: Il disco nuovo di D.O.D. si chiama Closure su Disco Radio. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli c'è la notizia che vi cambierà la vita. Abbiamo già anticipato il titolo, io lo ripeterei però perché è una curiosità che forse in tanti avete avuto e finalmente ha trovato una risposta.
1: Perché i granchi camminano di lato?
0: Adesso lo scopriamo insieme.

0: Bene, molto bene, grazie, grazie, grazie al team di scienziati che anche oggi è intervenuto, in particolare per darci notizia che il team di scienziati della Nagasaki University ha confrontato 50 diverse specie di veri granchi, scoprendo che 35 di queste si muovono da granchi e 15 vanno invece dritte.
1: Quindi sono falsi granchi quelli?
0: Non lo so, adesso lo scopriamo. Il dato più interessante è che la camminata di lato si è evoluta una sola volta, 200 milioni di anni fa.
1: Ah, però.
0: In un antenato dei moderni granchi dove al tempo si camminava ancora dritti, insomma. Una volta acquistato questo metodo di locomozione, i granchi non l'hanno più abbandonato. O meglio, solo alcune specie l'hanno fatto, perdendo la novità della camminata di lato e tornando a come si muovevano i loro antenati.
1: Quindi inizialmente dritti,
0: poi di
1: poi
0: lato,
1: è arrivato...
0: Poi
1: il fenomeno del momento fa:
2: uè raga, guarda, hai visto? Ma guarda come ti schivo, guarda.
0: Esatto.
2: Visto,
0: poi qualcuno ti ha detto: ma vabbè, ma guarda qua.
1: Poi
0: sarà stato
1: il classico sfera e basta, capito?
0: Sì,
1: che ha creato
0: esatto.
1: Subito il trend, tutti i denti d'oro.
0: Quindi 15 di questi si sono staccati, e o meglio,
1: proporzione. 35, 15 sono quelli che vanno ancora dritti adesso. In realtà da allora
0: sì, infatti,
1: tutti sono cambiati.
0: Quindi 15 si sono staccati
1: e tornati
0: detto,
1: dritti.
0: Noi continuiamo a camminare dritti.
1: Giusto.
0: In ogni caso, se la camminata laterale è così efficace, come mai non è diffusa nel mondo animale? Una possibile spiegazione è che potrebbe interferire con altre attività, dal mangiare all'accoppiarsi. I granchi hanno trovato il modo di aggirare questi limiti mentre gli altri animali hanno preferito continuare a camminare. Dritti.
1: Vieni qua bella granchia, dammi il fianco. Oh, vieni qui. Mamma che anca, che c'è qua sul lato.
0: Grazie per questa bella immagine.
1: Il collaterale del ginocchio.
0: L'amore fra granchi non l'avevamo mai immaginato e adesso invece sappiamo anche questo.
1: Come il granchio,
0: lascia perdere, basta.
1: Ha preso un granchio anche
0: certo. Ma noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere un granchio o vogliamo andare altrove?
1: No, andiamo sugli animali, dai.
0: Okay.
1: Ci stava, mi piaceva quella volta che avete avuto un incontro diretto con un animale un po' atipico, magari anche un po' schifoso o comunque che vi ha fatto impressione, difficile da gestire, non so, incontri proprio dire. Io tipo ho trovato un serpente nel mio giardino, mi ricordo, l'ho preso, l'ho messo in una scatola e l'ho portato in un campo di un mio vicino che non era tanto simpatico e l'ho rilasciato lì.
0: Ah,
1: sperando
0: certo.
1: Che
0: ma guarda che veramente.
1: Vabbè, scusa.
0: Comunque, incontri ravvicinati con animali schifosi, raccontateci.
1: Strani anche.
0: Sì, strani, di qualunque genere. Raccontateci di cosa si è trattato al 393 800 3000.

0: sì, l'amore, ok, eccolo. Allora,
1: sai che dice l'amica?
0: Non lo so, davvero, ma perché?
1: Sai che dice l'amica?
0: L'amica?
1: L'amore,
0: sì.
1: L'amica, per differenziare,
0: sì, certo,
1: amore da amicizia,
0: certo,
1: capito?
0: Certo. È sicuramente così. Tony Pitoni
1: pompa il sangue nell'amica, perché probabilmente è anche anemica lei, quindi c'è questo bisogno di trasfusione.
0: Non stai migliorando la situazione.
1: Come?
0: No,
1: mi sembra di sì. Scusa,
0: Allora, vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno. Io ad Aruba ho incrociato una murena. Schifo.
1: Ma scusa, che ha paura la murena,
0: non
1: per strada.
0: Non è quella che fa le pec.
1: No.
0: Per un attimo.
1: È una località dove è difficilissimo trovare posto perché i biglietti
0: vanno. Molto bene, pronto.
2: Ciao ragazzi, io mentre ero lì a guardare le stelle con la dolce signorina,
1: sì?
2: Sento ad un certo punto un... Non era un porcellino,
1: era
2: ma un bel grugnito.
1: Cinghialetto.
2: Cinghiale,
0: ecco,
2: da fubine.
0: Guarda che i cinghiali.
1: Magari vuole vedere le stelle anche lui.
0: Cioè, ci sarebbe accoccolato lì di fianco a voi.
3: Tra l'altro l'ha detto come la pubblicità. Cinghiale.
0: Sì, sembrava quello del pennello.
1: È perché
0: però...
1: è lei che ha detto che non serve un.
0: Per favore, pronto.
4: Ciao Disco Radio, sono Paola da Samarate.
0: Sì.
1: Ciao Paola.
4: Beh, guarda, ero ragazzina e mi ricordo che stavo aiutando un amico a fare dei lavori a casa e prendo quest'assa di legno e per sollevarlo lo stavo aiutando e a un certo punto mi ritrovo sotto un qualcosa di peloso. Era una scutigera, è stata la prima volta che ho visto una scutigera, vi giuro che ho fatto un salto urlando e schifata come pochi, perché da quella che aveva il terrore dei ragni, da lì ha cominciato a non avere più paura dei ragni, ma
0: delle
4: solo scutigere, di quelle cose lì.
0: Solo delle scutigere, ma, che
1: pensa
0: neanche
1: che invece
0: chiama per nome. Cosa?
1: E invece pensa che la scutigera è un insetto che dovrebbe essere utilissimo in casa, perché mangia gli altri insetti.
0: Certo.
1: Quindi mangia zanzare, ti tiene pulita la casa dagli insetti.
0: C'è da fare una revisione rispetto al
1: difficile
0: punto di
1: mettere
0: vista
1: il guinzaglio, perché c'ha zampe anche sulla testa. Però,
0: non sai mai a che punto del corpo, dov'è
1: però
0: il collo.
1: Però non fa niente la scutigera.
0: No, infatti.
1: Come la scolopendra.
0: Allora,
1: La scolopendra.
0: Certo.
1: È la sorella del Sud America, quella è velenosissima invece.
0: Va bene.
1: Ciao, sei la scolopendra, è la cugina della scutigera.
0: Certo.
1: Scutigera, che insetto prettamente milanese, perché veramente non sembra una...
0: La scutigera.
1: C'è poi la scutigera.
0: Certo. Vabbè.
1: Non c'è a Napoli la scutigera.
0: No. A scutigera.
1: Non
0: però,
1: suona neanche in siciliano. Guarda,
0: neanche
1: è proprio
0: giù.
1: Solo lombarda.
0: No, solo lombarda, la scutigera. Eh sì, perché ci metti quella lì un po' tipica.
1: Ma la gera, che secondo me è
0: importante. Anche. Allora, torniamo indietro fino al 97. Tra poco c'è Rhythmic History.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
8: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
8: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime, l'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
12: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
13: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
12: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
13: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
12: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Disco Radio.
15: Allora, intanto siamo pronti a sentire un altro dei nostri Rhythmic History, per cui torneremo indietro fino al 97, ma intanto, a proposito degli incontri ravvicinati con gli animali più spaventosi o in qualche modo anche un po' schifosetti che avete fatto, c'è qualcuno che ci dice...
16: Uno scarafaggio grosso quanto... praticamente come una scarpa, era lungo quanto la larghezza della scarpa.
15: Ma vero?
16: A Cuba.
15: Sì. Insomma, sono così grossi?
17: Sì.
15: Ma non sono...
17: Sull'isola c'erano anche tipo degli insetti foglia che erano più grandi di una scarpa. E tipo scarafaggio.
15: Ecco perché io sto in città a Milano, capite?
17: Dove sono il triplo e parlano anche in dialetto.

0: Il disco di Chase si chiamava Obsession, su Disco Radio, incontri ravvicinati del terzo tipo, si dice in quei casi lì, ma quando sono alieni, anche se certi animaletti un po' alieni lo sembrano, no? Vediamo chi ci scrive, chi ci dice, pronto?
1: Belli svegli, ve la faccio corta. Sì, due anni fa la mia attuale compagna è stata morsicata da un piccolo scorpione durante una vacanza. Però data la natura di Kinga della mia compagna, che è australiana, non si è preoccupata minimamente. Infatti abbiamo scoperto che questo scorpioncino qua non era velenoso. Quindi attualmente è ancora con me. Un abbraccio, guys!
2: Sembravi preoccupato. Si è allungata un po' la spina dorsale, è iniziato a uscire una sorta di punta. Però è ancora lì, tranquilla. E anche le mani tende a usare più pollici e le altre dita tutte unite.
0: Tipo chele, però vabbè, dai, va bene lo stesso, no? Pronto? Pronto?
3: Ciao Dioma, ciao Dio Fabri, Gianluca da Varese. Ti ero incontro con un animale esterno, con un animale particolare. Ero in vacanza in Sardegna, a un certo punto in una stradina stretta c'era una pecora che stava dormendo in mezzo alla strada beatamente, e nulla, abbiamo dovuto aspettare mezz'ora che si svegliasse da sola perché abbiamo provato in tutti i modi a farla spostare, siamo dovuti rimanere fermi. Ciao a tutti.
0: Potevate trascinarla un pochino,
2: pesano le pecore.
0: Ma era una di quelle che aveva
2: le corna?
0: Tipo il
2: montone.
0: Il montone, bravo, il montone.
2: Quello lì, fare il giubbino.
0: Quello lì, c'era. No, più che altro quello lì, se si arrabbia, poi magari, cioè, come dire, un po' più difficile da gestire.
2: Il montone è pecora o è capra?

0: proprio, sì.
1: Cioè, prima? Insieme alle altre 12?
0: La butto lì, una de- non una, la mia preferita.
1: Insieme ad altre 12.
0: Calvin Harris e i Kasabian che abbiamo riascoltato con Release the Pressure. Vediamo chi c'è prima delle ultime notizie con il dottor Gaias a proposito di incontri ravvicinati.
1: Vabbè, allora
0: con
1: il montone è il maschio della pecora.
0: Lo sapevamo.
1: Non è vero assolutamente. lo dubitavamo.
0: Sì.
1: Lo dubitavamo, perché c'è il maschio della capra e il becco.
0: O caprone, ci scrivono.
1: Che modo brutto però,
0: Ma
1: sei un caprone, ne?
0: Chi lo chiama così? Pronto, pronto.
2: Ciao Disco Radio. Una volta io invece, mentre facevo snorkeling con mio padre,
0: sì?
2: Mentre eravamo sotto, su una scogliera sott'acqua, vedo questa cosa uscire, dico, oh guarda che carina questa lumaca di mare, vado a accarezzarla,
1: no.
2: Gli faccio due carezzine, rischia di tirar fuori tutte le altre, i tentacoli era un polipo. Non ha fatto schifo, ma ha fatto un po' impressione.
1: Ma scusa, come la luma... c'è il guscio la lumaca di mare?
0: No, infatti, ha scambiato la capocchia per il guscio?
1: Probabilmente sì, messo attacco magari nel...
0: ciao belli, ero in Romania, faccio una passeggiata nel bosco, dopo 30 minuti sento un rumore diverso. A 50 metri c'era un orso nero.
1: Però
0: questo già Alberto da Cusago, fa paura l'orso, ragazzi. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, sono Denise da Valencia.
0: Ciao Denise.
3: Ma appena sentito il messaggio dello scarafaggio mi ha fatto venire in mente, io praticamente qua in Spagna c'è la piaga delle cucaracce,
0: certo.
3: Sono gli scarafaggi, ma quelli belli grossi che volano. Terribili.
0: Come volano?
1: Sì, volano.
3: E niente, una mattina faccio per andare a lavarmi i denti e la prendo al posto dello spazzolino. Bellissimo. Ho fatto un salto, guarda.
0: Ti credo, aiuto.
1: Però funziona bene negli angoli. Cioè, lo puoi usare come si chiamano quelli che si infilano?
4: Scovolino.
1: Lo scovolino, bravo. Oh.
4: Scovolino.
1: Scovolino. Con la cucaraccia.
0: Siete terribili. Mi viene, guarda, una pronto.
5: Ciao ragazzi, io che faccio manutenzione in fibra ottica.
0: Sì.
5: Nell'aprire un pozzetto in strada. Praticamente ho sentito il sibilo di una biscia.
1: Aia.
5: Ho cominciato a urlare.
1: È difficile di
5: ho mollato il pozzetto, ho schiacciato la testa della biscia.
1: No!

0: ma poverino,
1: boh, ma è stato un incidente.
0: Incidente, sì.
1: No, nel senso
0: lo vediamo
1: che lui
0: in tribunale.
1: Aveva in mano, sai che quei tombini che si aprono diagonalmente, no? Non mi guardare con quella faccia lì. Sono due triangoli che alla fine componendosi.
0: Mi spiace, io ho i tombini quelli quadrati.
1: No, ci sono quelli che si, vedi che il Gaias. Ha lasciato andare la decapitato, un po' come Maria Antonietta. Era la regina delle serpi. Quella
0: quindi
1: lì,
0: così
1: capito?
0: Si è giustificato alla fine. Purtroppo sono cose che decapitano. Povera biscia.
1: Vabbè, posso andare la linea al dottor Gaias.
0: Sibilava?
1: Sì, certo. Allora, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Parliamo di fatture emesse per lavori mai eseguiti in un condominio di Torino, truffa legata al superbonus. Ci sono tre indagati tra Torino, Milano e Napoli, sequestrati 7 milioni di euro. Spray urticante spruzzato all'interno di una scuola poco prima dell'inizio delle lezioni questa mattina alle 8 in una scuola professionale in via Antonini a Milano. Quattro ragazzi hanno avuto bisogno delle cure del 118. Electrolux dichiara 1700 esuberi anche in Lombardia a Solaro. Il ministro delle imprese Urso convoca le parti a Roma il 25 di maggio. Le amministrative del 24 e 25 maggio in 666 comuni, al voto un capoluogo di regione Venezia, 17 capoluoghi di provincia tra cui Lecco e Mantova. In Piemonte si vota anche a Trecate, Alpignano e Moncalieri, in Lombardia Rovato, Bollate, Vigevano, Voghera e Legnano. Calcio in Serie A, il posticipo Napoli-Bologna è finito 2-3 e tra le altre notizie la donna aggredita a martellate a Terni su un bus, bloccato l'autore, il marito della donna. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Il tempo migliora questo martedì al nord-ovest, miglioramento seppur temporaneo perché poi nel proseguo della settimana avremo ancora occasione per instabilità e nuove piogge, ma nel frattempo martedì giornata asciutta pressoché ovunque tra Piemonte e Lombardia, qualche nuvola ancora al primo mattino sulla Lombardia orientale. Poi in giornata prevalgono condizioni ben soleggiate. Clima fresco di notte al primo mattino con minime in lieve diminuzione, massime fino a 22-23 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici.

0: della tua città e anche social.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ciao, selvaggio!
4: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
5: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: No, ma confermo. I pozzetti della fibra, la maggior parte sono quadrati, che li apri, sono... vengono su uomo di triangolo.
8: Sì.
7: È giusto, eh? Cioè, ha detto una cosa giusta, incredibile.
8: Ma come incredibile? Si aprono sulla linea della diagonale. Vabbè, ma guarda che siete.
9: È arrivato
8: proprio
9: il geometra.
8: Siete proprio...
9: Comunque qualcuno scrive: strano, Omar li conosce così bene i tombini. Allora, la piantate, per favore. Una volta è successo, okay, che sono inciampato sul tombino.
8: Una volta che se la prendono con te.
9: E, cioè... non si ha... e quello non si è aperto, va bene? E neanche quello dopo su cui sono caduto. You make me feel alive again.

0: disco che si chiama Beautiful. La cosa che assolutamente non avete pensato quando avete visto quell'animale lì, un incontro del terzo tipo, probabilmente, con insetti,
1: cose. Il terzo tipo è il contatto, giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Incontri avvicinati del terzo tipo o del quarto tipo?
0: Del terzo.
1: Il film quarto almeno è quando si prendi l'alieno
0: il
1: e.
0: Il quarto è quando ciao.
1: Sai che non è così male l'alieno.
0: Allora, 10 anni fa in vacanza in Malesia, faccio vedere a mia mamma la bellissima spiaggia in cui stavo lì a prendere il sole. Prendevamo il sole, quindi non era da solo l'amico. E giro il telefono e tac, un drago di Komodo davanti a me. Non vi dico mia mamma come urlava da Milano.
1: Sono pericolosi. Saluti quelli, eh?
0: Dalla Marica, grazie Marica. Sono anche piuttosto grosselli, no?
1: No, sono molto grossi, ma credo siano anche piuttosto aggressivi.
0: E
1: se
0: un
1: non
0: po'
1: sbaglio.
0: Carnivori, se non sbaglio, può essere.
1: Mammivori. Ha fatto bene la mamma a scappare.
0: Ciao, alle superiori mi hanno messo una biscia morta nella schiena. Vabbè. Da allora ho il terrore. Un abbraccio dalla Lella, ti credo.
1: Probabilmente è stato uno che sistema le fibre.
0: Ah, certo, sì.
1: Che ha la tendenza a decapitarle quei tombini.
0: Sì. Pronto?
2: Ciao ragazzi, Germano da Cormano.
0: Ciao Germano.
2: Immersione in Messico. Vengo schiaffeggiato da uno squalo balena sulla coscia. Perché mi passa talmente vicino che con la pinna mi ha praticamente brasato
1: all'interno
2: la coscia.
0: Ma uno squalo balena?
1: Sì, sì.
0: Cioè è enorme.
1: E la pelle degli squali è tipo carta vetrata.
0: Però lo squalo balena è innocuo perché si nutre solo di plankton.
1: Sì, si offende solo. Se, infatti, adesso preferisce squalo di grandi dimensioni.
0: Ok.
1: Squalo che può pensare a una dieta più equilibrata.
3: Padre. Io quando abitavo ancora a Golfo Aranci avevamo 11 anni. Sì. Con un mio amico avevamo l'abitudine di andare tra i cespugli, le piante di mirto a cercare tartarughe. E quel giorno lì abbiamo trovato un'iguana.
1: Ma dai.
3: E l'abbiamo presa dalla coda, portata a casa da mia madre a fargli vedere il trofeo. Mia madre chiaramente: non avevi altro da portarmi. Allora siamo andati poi a casa dei genitori del mio amico Luca.
0: Sì.
3: E avevano chiamato poi di dovere, avevano

0: Ho scoperto che qualche giorno prima c'era stata una mostra di rettili nella scuola, nella nostra scuola media. Evidentemente l'ha scappata da lì.
1: L'avete ripresa! Fuga per la libertà! Chissà cosa ci ha messo a studiare quell'uscita lì! Aveva preso la graffetta, aveva forzato la porca.

0: Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta belli svegli. Understand? Believe me.
1: Ok, belli svegli.

0: Sono come Bruno Mars, uguale ragazzi. Non so se avete sentito la perfezione dell'imitazione. Uguale,
1: sei
0: uguale,
1: Mars uguale. Come Bruno.
0: Sono Mars come Bruno, certo. Allora, ciao belli svegli. 3 iene in Kenya. La Paola.
1: Ma da vicino o durante il safari? Durante il safari
0: non so.
1: Ci sta, capito?
0: Non lo specifica.
2: Beh, mette una faccia di quelle dell'urlo di Munch, quindi...
0: E quindi da vicino, potrebbe essere da vicino, sì. Allora, nel bagno di un'amica, il fratello, amante dei serpenti, ha messo nella vasca un pitone albino. Ho sentito un rumore e quando ho visto sta bestia sono svenuta sbattendo la testa sul pavimento.
1: Vabbè,
0: ci credo. Chi si aspetta di trovare
1: poi
0: un pitone
1: nella
0: vasca? Poi
1: albino si mimetizza anche con la vasca.
0: Sì, con tutto che quell'albino è da un po' sul giallo, sì, è vero.
1: L'abbiamo conosciuto tutti con Salma Hayek in Dal tramonto all'alba. Mm. Non dimmi che non l'hai mai visto Dal tramonto all'alba.
0: Visto, perché... certo che l'ho visto, sì, okay. Sì, assolutamente. Anni fa mia moglie ha portato a casa un ariete. Tu pensa a volte, eh? Avete spazio per tenerlo. A distanza di anni è ancora in casa con noi e devo dire che aspira come se fosse nuovo.
1: Non ci sei cascato, Fabri.
0: No.
1: L'avevi già letto prima. C'è poi... anche chi ci dice che ha aperto il comò e ha trovato un lupetto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Pensa.
1: Dai.
0: Dai. Mi pare che ci fosse anche un'altra parte. Per quello...
1: Ah, sì, sì, poi scendendo in garage ha trovato la panda.
0: Certo. Allora, dilla tutta, no?
1: Scusa. Poi è arrivata la foto del coniglio.
0: Si
1: verrà
0: visto?
1: Operato stamattina.
0: Che bello,
1: e
0: carino.
1: Che non finirà in bocca al lupo, a quanto pare.
0: No, sembrerebbe di no. Resicar, torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene. Cerchi i design, vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode. 18.900 euro. Sì, sì, hai capito bene. Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Vorrei un'auto usata, ma...
6: Vai da Renord, fai Prime.
5: E se ha difetti?
6: Da Renord, fai Prime.
5: E se mi lascia a piedi?
6: Da Renord, fai Prime.
5: Fai Prime?
6: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
5: E potevi dirmelo Prime.
7: Renord Prime. L'usato come nuovo.
8: Info e sedi su renord.com.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
13: E c'è di più: per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
12: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
13: Questa era un'edizione

0: straordinaria.
1: Auguri Goldi!
0: A Milano dal 1906.
2: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Allora, intanto, a proposito di animali esotici, ci arriva la foto di una lepre di mare, che è in realtà una grossa lumaca senza il guscio, che da lontano può sembrare un polpo, e che in effetti nel caso del nostro amico che ci segnalava poco fa, alla fine si è rivelato un polpo e non una lumaca, capito? Ecco il perché, che si, il motivo per cui si è spaventato.
8: Ma la domanda è, tu andresti a accarezzarla sta bestia qua?
7: Oddio, forse no.
8: Ma no, ti preferisco accarezzare il polpo, capito?
7: No, ma poi si guarda, cioè basta, non si tocca. Toccano quegli animali lì.
8: No, ma al di là del fa impressione viscida, non lo so, non è toccarla.
7: Un po' sì.

0: che si chiama Magnetic su Disco Radio, per chiudere la puntata di oggi di Belli Svegli, quella di martedì, con i nostri saluti più classici. Tra l'altro è pronta anche Olga per il resto della mattinata, che sta arrivando a tenervi compagnia. Quindi grazie a Marco in redazione,
1: grazie Marco,
0: grazie al fantastico Omar Fantini,
1: grazie Omar,
0: grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi,
2: grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo come sempre domattina dalle 6.
1: Ciao, ciao.

0: Su Disco Radio, ciao, 10:01.
1: Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon martedì 12 maggio. Grazie come sempre, belli svegli e buona mattinata, buona giornata che fosse arrivato laddove doveva arrivare. Il nostro appuntamento inizia proprio adesso per continuare questa bellissima mattinata a ritmo di musica. La mia voce vi accompagnerà, sono Olga, fino alle 13. Tre ore farcite di cose e condivisioni. Partiamo dalla novità musicale, anche perché è già pronta.

su disco radio proprio questa, è la hit di Harvey e si chiama Lie to Me. Ma conosciamolo un po' meglio l'artista protagonista? Beh, il nome d'arte Harvey è scritto H-R-V-Y, è proprio l'acronimo del suo vero nome, che è Harvey, è scritto però correttamente, diciamo. Giovane cantante e conduttore televisivo britannico che già, insomma, va forte nei vari mondi social e anche, insomma, dal punto di vista musicale sa decisamente il fatto suo. Intanto, tra poco, noi sapremo decisamente il fatto nostro con la dance storica, visto che tornerà il nostro Rhythmic History. Saltelliamo in questa mattinata con il disco di Ula.

La coppiata Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait. Non c'è tempo da perdere, cari ascoltatori, in questo martedì mattina alle 10:11. Come già diceva il bianconiglio di Alice del Paese delle Meraviglie, presto che tardi, presto che tardi. Tra poco salteremo nel buco delle meraviglie, andremo nel 1994 e lì troveremo, sapete cosa? Una hit che ha fatto la storia del ritmo proprio in quell'anno.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi.
3: Si va da Brico OK.
4: Scegliamo, risparmiamo.
1: E risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
7: Per conservare valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, 80 e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
9: Motor Times presenta tutta la gamma Yamaha 2026 in pronta consegna. Vivi l'emozione pura sulla strada. Prenota il test ride della Yamaha dei tuoi sogni. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
4: Eccoci qua, pronti a rivivere con voi proprio una hit che ha fatto la storia del ritmo nel, abbiamo detto, 1994. È da quell'anno che torna questa super hit che è Never Alone.

con effetti speciali. Abbiamo scelto questa DJ e producer italiana e secondo me wow, ha la faccia degli effetti speciali. Kid Khalif, 10 e 21 minuti, davvero un sound incredibile il suo. E poi insomma wow, la si può trovare anche alla console di tante serate incredibili proprio qui a Milano. Buona mattinata, buon martedì, buon lavoro, insomma qualunque impegno vi aspetti in questa mattinata. La musica è sempre un'ottima scelta con le nostre hit più ritmate della città. Il viaggio continua con Black Eyed Peas.

0: radio in questo bel martedì mattina, anche Taylor Swift fra le nostre hit più ritmate della città. Entriamo a casa vostra, toc toc è permesso. Parliamo di abitudini e tradizioni familiari. Fabrizio Gaias, cascasse il mondo.
1: Sì.
0: A casa tua che si fa?
1: A ogni casa mia, ma
0: quelle piccole abitudini, tradizioni, fiss, se vuoi anche.
1: Si apparecchia sempre. Sai che a volte no, nella fretta si mangia anche così un po' in piedi, un po' si stanca.
0: Non a casa tua, Fabrizio.
1: Non a casa mia, si apparecchia sempre.
0: 3938 103.000 per condividere le tradizioni familiari. Tra poco andiamo a casa della famiglia Beckham.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito, già l'avete sentito, su Disco Radio c'è Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Circolazione ferroviaria sospesa intorno alle 9 di questa mattina per un problema tecnico nel nodo di Milano. Circolazione ora ripristinata. I treni hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti, sono possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. Fatture emesse per lavori mai eseguiti in un condominio di Torino, truffa legata al superbonus con 3 indagati tra Torino, Milano e Napoli, sequestrati 7 milioni di euro. Spray urticante in una scuola

0: Noi ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
5: Quindi cascasse il mondo, ma a casa vostra tutti fanno o non fanno quella cosa? Quale?

0: radio come Olga. In questo martedì abbiamo suonato From Disco to Disco a questo punto dell'ora. Quattro hit, le più ritmate, senza interruzioni. Con noi ancora i Magic e questa Go. Oggi 12 maggio, grazie ai vostri messaggi, scopro che è la giornata mondiale degli infermieri. Auguri a chi fa questo meraviglioso lavoro, fondamentale lavoro, indispensabile lavoro, come Paul che ha scritto il messaggio, scrive auguri a tutti i miei colleghi che svolgono questo lavoro. Auguri eroi dimenticati, no, ci ricordiamo di voi ogni volta che ne abbiamo bisogno e siamo lì, veramente, siamo estremamente pieni di gratitudine per un lavoro estremamente importante. Allora, tradizioni, abitudini, consuetudine, regole irrinunciabili, ecco, della vostra famiglia. Cascasse il mondo, ma a casa vostra tutti fanno proprio quella cosa. Per esempio, a casa mia una regola, una delle tante che mi viene in mente, è quello che noi ci togliamo, ad esempio, in casa le scarpe, ovviamente, e stiamo rigorosamente con calzine, calzettine o piuttosto che altro. Andiamo a casa della famiglia Beckham, dove Victoria ha raccontato che in famiglia tengono molto la comunicazione e c'è un momento imprescindibile per farlo, per raccontarsi, che è la cena. Ogni sera alle 18 si riuniscono a tavola per la cena. Non 18:15, non 18:45, 18 spaccate. Rituale fisso e irrinunciabile per guardarsi negli occhi e parlare. No telefono assolutamente, si sta insieme e ci si racconta, insomma, di quello che è. Loro hanno di fatto tre figli, Brooklyn che convive, il rapporto è un po', insomma, sembra essere un po' inclinato, e poi altri due figli con i quali c'è un bellissimo rapporto. Quindi famiglia Beckham, ore 18, cena e chiacchiera. Casa vostra, cascasse il mondo, tutti fanno quella cosa. Cosa?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Ogni famiglia ha le sue regole, anche se da soli

0: Sì, su Discoradio, state con noi, l'invito ovviamente lo estendiamo a voi, anche perché parliamo di piccole tradizioni, abitudini, regole che ci sono a casa vostre, quelle belle. A casa Beckham, ore 18, cena e chiacchierata a tavola, questo è proprio un classico loro. Poi ognuno di noi ha le proprie che riguardano anche... aspetta, no, questa qua che è più veloce.
1: Ciao Alga, buongiorno. Ciao. Allora, a casa mia, fisso, assolutamente tassativo, tutte le settimane io, la sottoscritta, con le mie manine... faccio la pizza.
0: Bella.
1: E quindi tutte le settimane non manca mai la serata pizza, che può essere il venerdì o il sabato. Ciao, un abbraccio. Linda.
0: Ciao Linda. Pochi secondi alle 11. E poi quella tradizione che i tuoi figli, insomma, chi vive con te per tutta la vita ricorderà che la mia mamma faceva sempre la pizza. Ah, la pizza della mia mamma, quel sapore lì della pizza della mia mamma non l'ho più trovato. E poi tantissimi hanno, come a casa mia, questa tradizione qua, diciamo,
2: questo,
0: no?
2: Questo è un argomento che noi prendiamo le scarpe quando siamo in casa, ovviamente. Però tendenzialmente le facciamo togliere anche agli ospiti. Poi abbiamo lì ciabattine monouso.
0: Sì.
2: Te conto, ne pensi?
0: Anch'io, sono amici, specialmente dico, ragazzi, dai, togliete le scarpe, tanto qui è tutto bello pulito, che siamo belli comodi e si sta molto bene. Zerberita ora, poi che ne

0: su Disco Radio è questa, ai suoni di Zerb, la voce di Rita Ora, si chiama If It's Not Love, bellissima. Abitudini e tradizioni che a casa vostra, insomma, mantengono, non dico l'unione della famiglia, però sono quelle cose veramente caratteristiche. Hanno a che fare con dei piatti, quindi di fisso, venerdì sera, sabato sera si fa la pizza fatta in casa, piuttosto che la tisana delle 4 del pomeriggio, non lo so. C'è il tema scarpe che come sempre anima un pochino.
1: Buongiorno,
0: la situazione.
1: Anna da Palermo Dugnano.
0: Ciao Anna, che mi dici?
1: Allora, premettere che io sono sempre con lo straccio in mano a pulire, passo l'aspirapolvere 10 volte al giorno, sono fissata.
0: Troppa
1: perché
0: roba,
1: ho comunque 13 gatti e 2 cani.
0: Ah, beh.
1: Però se vengono degli ospiti, farle togliere le scarpe anche no, sinceramente. Posso capire se qualcuno di famiglia, non so, mia figlia, i miei nipotini, però se viene gente a casa a cena o a pranzo, anche no, no, assolutamente no, lo trovo di cattivo gusto. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ognuno ha la propria sensibilità, ragazzi, ognuno senta libero, io chiedo sempre di togliere. Medusa.

0: 22.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
12: Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22

0: 92 98 731. Comprooro.it.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
0: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Barassina 131.
5: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Disco Radio.
8: Eccoci qua, è tutto pronto per la dance storica. Abbiamo una superita, già ve lo dico, ricordandovi che poi di sera dalle 21 per un'ora, se volete, c'è la versione estesa. Torna Gigi Dag dal 97 per noi.

Getaway, Getaway, 11 e 20 minuti a casa Beckham, alle 18 in punto si cena, si chiacchiera, no telefono a tavola, momento di condivisione. Ogni famiglia ha le sue tradizioni che vanno, abitudini, sono quelle cose belle che di fatto creano il collante anche in famiglia. Può essere il giovedì sera gnocchi, può essere il fatto che appena si può ci si ritrova per il pranzo, dice Anna, immagino che i figli siano grandi, sono fuori casa, dice guarda appena in settimana si riesce, ci si organizza per un pranzo insieme. Poi puntualmente tutte le sere tisana e partita carte, bella questa immagine, è partita tutta una disanima sul scarpa sì, scarpa no, perché tanti di noi non tengono le scarpe in casa, penso quasi nessuno, ma chiedono anche agli ospiti e agli amici quando vanno a vengono a trovarci di toglierle, si fa o non si fa, a ognuno la scelta personale, tra poco scopriamo cosa dice il Galateo, dai.

0: all'ascolto che non sa che questa è Toxic di Britney Spears? C'è qualcuno all'ascolto? Secondo me no. Questo è stato il singolo, il secondo singolo di maggior successo di Britney, dopo ovviamente Baby One More Time. Era il 2004. Mandiamo tanti pensieri di luce a Britney, a lei, a tutte le persone che stanno attraversando momenti psicologicamente un po' pesanti. Tanti, tanti messaggi di bellezza, insomma. Intanto si parlava di scarpe in casa, noi non le mettiamo, ma chiedere o no alle persone che ci vengono a trovare di toglierle. Il Galateo dice che non andrebbe fatta questa richiesta, perché il piede è una zona intima e l'ospitalità richiede di non mettere a disagio chi arriva. Però tra amici, tra persone che si conoscono, secondo me si può anche chiedere, ragazzi, dai. Tra poco ci tufferemo nel mondo dell'arte.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito su Disco Radio per noi è arrivata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Armato ha registrato un video di minacce e lo ha inviato sui social a un 27enne di nazionalità egiziana residente a Monza che chiedeva di essere pagato per un lavoro. Denunciato un 26enne residente nel biellese, trovate in casa armi illegali e munizioni. Però Montanà nelle prossime settimane potrebbe essere dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano, uno dei 4 ragazzi feriti nell'incendio di Capodanno. Altri 2 potrebbero tornare a casa entro l'estate. Al lavoro i 1700 esuberi annunciati da Electrolux, coinvolta anche la Lombardia, lo stabilimento di Solaro. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo a Roma il 25 maggio. Tennis internazionali d'Italia agli ottavi nel pomeriggio, derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi la quarta tappa, la prima dopo la Bulgaria, Catanzaro-Cosenza, 138 km. Giornata degli infermieri, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il vostro lavoro di solidarietà e cura encomiabile. I crimini di Hamas del 7 ottobre 2023, Israele istituisce il Tribunale Speciale Militare, a processo circa 300 presunti terroristi. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Virologi contro garlascologi, ormai è tutto un fiorire in ogni trasmissione, su ogni pagina di giornale, della contrapposizione in diretta, ovviamente, tra gli esperti che spiegano come equalmente l'antivirus è potenzialmente pericoloso oppure assolutamente no, e 2 pagine più in là o una trasmissione più in là e ci sono gli altri esperti che spiegano come Sempio sia colpevole o innocente, come Stasi vada subito liberato oppure no, eccetera. Qui però dobbiamo intenderci, non può funzionare così, non può essere tutta una disputa in cui tutti hanno contemporaneamente ragioni contrapposte. Stiamo parlando di cose serie, la salute e il diritto, la salute di tutti noi e il rispetto di chi rischia di andare in prigione o c'è andato senza che fosse giusto rinchiuderlo, perché questa è poi per Garlasco la situazione. E voglio ricordare solo 2 cose: che la innocenza di Stasi non comporta la colpevolezza di Sempio, soprattutto dal punto di vista processuale, posto che vada mai a processo Sempio, e dall'altra parte che andrebbe ricordato sempre che i protagonisti della vicenda di Garlasco non sono prioritariamente Sempio o Stasi, ma una ragazza a cui è stata distrutta la vita letteralmente in un giorno d'agosto del 2007 e la sua famiglia.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Self, cioè su Disco Radio, nel From Disco to Disco appena ascoltato, martedì 12 maggio. Solitamente il martedì parliamo di arte. Quale arte? Strepitosa anche la musica. Di fatto abbiamo scelto di seguire i suoni melodiosi di un pianoforte per trovarci tra le vie meravigliose di Milano, in una piazza fiorita di Milano, tra i grattacieli di Milano, e questo accadrà davvero tra pochi giorni con Piano City. È un evento, è un festival diffuso di pianoforte che porta questo strumento incredibile, anche un po' ingombrante, non proprio facile da trasportare, in tanti posti di Milano, con appuntamenti gratuiti. Appuntamenti dal 15 al 17 maggio, quindi cortili solitamente chiusi al pubblico. Case private, piazze cittadine si trasformano per l'occasione in palcoscenici diffusi, creando un'atmosfera magica capace di abbattere le barriere tra, insomma, chi suona e chi ascolta in questa grande celebrazione della musica. Io penso che il pianoforte sia qualcosa che affascina veramente tutti. Cioè, insomma, quando vi dico che gli appuntamenti sono ovunque, intendo dire che sono ovunque. Per esempio, venerdì questo, se qualcuno di voi ha in programma una partenza e sarà all'aeroporto di Milano Linate, al mezzogiorno di venerdì ci sarà un concerto anche lì, vicino al Check-in 9, un musicista meraviglioso si siederà sul pianoforte che troverete lì in aeroporto e eseguirà una sorta di concerto. Quindi gli appuntamenti sono veramente tanti, alcuni sono imprevedibili, ma sono imprevedibili solo se non controllate il programma, che invece è prevedibile. Il sito è pianocitymilano.it, ci trovate tante cose, magari per una bella gita nel weekend approfittatene sia per venire a Milano sia per godervi un concerto gratuito. Da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Fermo, l'hai visto?
5: Non può essere!
4: Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
6: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano!
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
3: A Milano dal 1906.
15: Trovati su Disco Radio, buon martedì. Procede tutto come deve andare? Io spero di sì, anche meglio. Con me Olga. Ascoltiamo questa New Religion.

0: Lady Gaga su N911 ritorna al 2020 su Disco Radio in questa mattinata. Quindi siamo stati a Milano per Piano City, che inizierà tra qualche giorno, riempirà la città di pianoforti. Intanto il tema scappa in casa continua.
1: Buongiorno Disco Radio. Ho avuto una discussione giusto appunto con la mia amorosa qualche settimana fa sulle scarpe sì, le scarpe no. In teoria è venuto fuori che non si dovrebbe chiedere di toglierle.
0: Ah, si chiede.
1: O dovresti fornire le ciabatte per stare in casa come fanno in Giappone, almeno. Io ero per l'idea che se me lo chiedono lo faccio.
0: Anch'io.
1: È anche una questione di pulizia, le scarpe alla fine, dove, ovunque. Lei invece sosteneva di no e aveva ragione, quindi mai mettersi contro una donna. Mirko da Casale.
0: Mirko, sai cosa? Che noi siamo molto insistenti, quindi alla fine riusciamo a convincervi anche del contrario. Il tema scarpe in casa a volte divide anche nella coppia, però secondo me, insomma, le persone che ci conoscono e ci vogliono bene non ha nessun problema a togliersi le scarpe in casa. Pochi secondi a mezzogiorno. In questo martedì 12 maggio su Disco Radio viaggiamo con tanta energia, vi accompagniamo veramente con le nostre hit più ritmate della città, condividendo poi le... non c'è un modo solo di vedere la vita o le cose, cioè quello che uno sceglie di fare, e secondo me insomma ci possono essere anche più verità diverse. La novità di Madonna e Sabrina Carpenter, l'ascoltiamo? Mai voglia, si chiama Bring Your

0: una Carpenter.
1: Che voce, Bring Your Life, mezzogiorno e tre minuti, novità che vede la collaborazione tra queste due super girls. Non so, non voleva essere questo, si parlava di tradizione e abitudine di ogni famiglia, il tema legato al togliersi le scarpe, sì o no, in casa, è sempre qualcosa che fa non discutere, ma che fa condividere. Ma noi ragazzi, anni 80 nati con le pattine, dove avevi tu sempre un parente, una nonna, una zia, un'amica della mamma che quando entravi aveva messo la cera, vi ricordate? E ti faceva mettere le pattine. Chi non ha avuto un parente del genere? Tutti siamo cresciuti in questo modo, specialmente in provincia, io credo, eh? Ah, bei tempi quelli. Si usano ancora oggi le pattine in casa, ma c'è tutt'altra atmosfera attorno, eh? Entravi in queste case immacolate.

0: Fabulous, il Nick ritorna su Disco Radio per augurarvi un buon pranzo, una buona pausa pranzo, un momento un po' di decompressione. Che ventasso che è arrivato su Milano, quindi teniamoci forte, anche perché tra poco c'è un viaggio che ci aspetta nell'anno in cui al cinema usciva un grandissimo film. Chi non ha visto Il Gladiatore, andremo proprio in quell'anno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
4: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
5: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
6: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooroodoro.it.
9: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
12: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
14: Disco Radio.
15: Eccoci qua, pronti a rivivere con voi una di quelle hit che hanno fatto la storia del ritmo. L'appuntamento si chiama proprio Rhythmic History. La danza storica è epica dal 2000. Mauro Picotto, riascoltiamo Comodo.

Love su Disco Radio. Ci ritroviamo anche in questo martedì, anche in questa pausa pranzo, certo, mezzogiorno 19 minuti. Avverto un leguero langurino leggero, avverto chi fa lavori molto faticosi, molto fisici, e durante la pausa pranzo c'è un grande bisogno di energia e di recupero forze. Avanti tutta, come sempre, Taio Cruz. Abbiamo anche Break Your Heart.

0: smart della città, mi permettono di tenetevi ben forte, perché c'è un vento incredibile su Milano, sicuramente rischiamo di volare via. Anche in zona Pavia, Manuela dice che c'è un certo vento, anche in zona Torino, dice Albi, c'è un vento di quelli veramente veramente forti.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
3: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Più ritmate, un From Disco to Disco pazzesco che parte con Robin Schulz. Abbiamo Amber.

0: Disco Radio, tipicale Josh, quelli di The Color Inside nel From Disco to Disco appena suonato e ascoltato, 4 hit con noi anche Topic, Rihanna e Robin Schulz. C'è chi piace, a chi no, dividere piatti al ristorante. A voi piace una cosa che piace, condividere cose, avere quel menù un po' misto, diciamo, per tutti, dove poi ognuno si prende quello che gli piace. Piatti al centro della tavola, porzioni da dividere e il cameriere che ti spiega questo è quello e quello è quell'altro. Il famoso menù che accontenta tutti, dove si ordinano più cose e si assaggia un po' di tutto. Dipende, poi se siamo noi quelli che devono rinunciare a mangiare quello che vorrebbero mangiare in quella serata, no? Perché solitamente quando si prendono cose in gruppo si tende a prendere piatti che vadano bene un po' per tutti, a molti ma non per tutti, c'è sempre qualcuno che deve poi rinunciare magari a mangiare a quella cosa che in realtà voleva tanto mangiare. Ecco, diverse ricerche di psicologia sociale confermano che quando le persone sentono di non poter esprimere a tavola i propri bisogni, specialmente nelle cene di gruppo, perdono un po' in piacere di condividere la serata. Per noi italiani questa cosa di condividere i piatti al ristorante sta un po' passando. Non abbiamo più voglia di scendere a compromessi a tavola, perché già durante la giornata questa è un po' la percezione, dobbiamo essere pazienti, adattarci, poi a tavola la sera, qualunque cena essa sia, quando ci ritroviamo specialmente in gruppo, anche lì insomma l'idea di dover scendere a compromessi ci sta un po' strettina. Certo che è importante con chi siamo a tavola, la situazione, va bene, però il quello che mangiamo è altrettanto importante, quindi se una volta si era più disponibili a mediare condividendo un menù per tutti, oggi lo siamo meno, questo dice questa ricerca. In sintesi, oggi si preferisce andare in pizzeria dove ognuno si prende la pizza accontenta tutti, ciao ciao, arrivederci. Mi pare che ci siamo tutti d'accordo in questa ricerca, che dite?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox!
17: Eccoci qua, ben ritrovati in questo martedì da pausa pranzo ai suoni di Disco Radio. La mia voce, sono Olga. Nico Santos, riparto.

0: acquisto al ristorante. Non a tutti piace condividere piatti al ristorante, ma a tanti piace. Sono delle cucine, poi per esempio l'africana, quelli orientali, dove è bello condividere.
1: Radio, ciao Olga, Roberto da Parabiago. Io con i miei amici andiamo spesso a cena, però andiamo sempre a cercare dei locali nuovi.
0: Apposta.
1: E si ordina sempre ognuno un piatto diverso e si fanno gli assaggi, quindi poi ce li dividiamo. È una scelta nostra, ci piace molto. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie per il messaggio.

0: bene o va benissimo? Bene, sentiamo bene, cosa dice bene, il nostro
1: bene,
0: nonna.
1: Ma non benissimo. Io saluto Vito Shade, uno dei rapper più bravi che abbiamo in Italia, forse il più bravo.
0: Ti piace,
1: assolutamente sì. Bravo a freestyle, bravo nei messaggi, perché lui è uno che si interessa della gente, soprattutto della gente che non sta benissimo. Ha un gatto meraviglioso che ha recuperato dalla strada con un occhio solo. Vito Shade, proprio lo vorrei come presidente dell'Italia, proprio in generale, così.
0: Sì, forte lui, forte. Devo dire che ha dei testi sempre molto curati, molto intensi, molto precisi, ecco.
1: Guarda, è così bravo che la bravura la metto per ultima nel menù.
0: Ecco.
1: E a proposito di menù, a proposito di menù.
0: Allora, io oggi vado con
1: Eluna! Sentiamolo.
0: Insalata.
1: Poi
0: zucchine in padella.
1: Vai.
0: E poi ho fatto la fare frittata con patate e cipolle. Cioè farina di ceci, acqua.
1: Sì.
0: No? Viene una sorta di frittata ma fatta con la farina di ceci. E poi ci metto le patate cotte a dadini e le cipolle.
1: Una fare
0: frittata di patate e cipolle.
1: Ah, poi, quindi un po' una
0: farina di ceci.
1: Una farinata come quella che si usa a Genova, o un pochettino come la panella grande, quella che si fa.
0: Esattamente, una delle grandi varianti della farinata.
1: Fatto pane e panella. Come un paleo.
0: Dove hai?
1: Con va
0: un
1: bene.
0: Filo di pepe e un po'
1: Eccolo.
0: Di limone.
1: Ecco perché un po' di pepe alla vita. Ci pensa Olga.
0: Domani.
1: A domani.

0: rimanere vicino, soprattutto alle persone più amate, alle cose che ti fanno stare bene. Come to Closer, che è il titolo di Odì insieme a Hailey.
1: E con un po' di pepe ed una farinata, ascolta Don Cash e Disco Radio, la radio più amata.
0: Ma che patati che siete. Ciao Cristian, ciao amico Antonio Di Parma. Ciao Olga, ciao Roberto. Quanti amici che sono già connessi con noi al 393 800 3000. Apriamo l'angolo dello sfogatoio. Eh sì ragazzi, perché dovete sapere che nella diretta romana io ho il quanto mero de guano, che chiaramente è un simbolo che ci fa capire le cose che ci fanno girare le scatole. Se dovessi tradurlo in milanese o in torinese potrebbe essere io pieno, oppure non lo so, mi ha stufato. Ecco, facciamo così, lo stufatoio. Oggi vorrei aprire l'angolo della cosa che vi ha proprio stufato. Non ne posso davvero più di chi o di cosa. Di parole che non volete sentire, di gesti che non volete vedere compiere, del vostro capo, di vostra suocera, del collega che non fa nulla, della collega che invece 393 800 3000. Chi o cosa ti ha davvero stufato? Vai con lo stufatoio.

0: di We Are Todo Loco per questo brano Todo Tranne Me. Ragazzi, io proprio questo brano non riesco a sentire dalla prima volta, ma va bene. Oggi si parla delle cose che ci fanno impazzire, nel senso che ci hanno veramente stufato. Mi ha stufato chi o cosa? Sentiamo.
1: Ciao Don, Giussi da Milano. Ma le cose che mi hanno stufato sono tantissime. Una veloce che ti posso dire, per esempio sul mio lavoro,
0: sì,
1: arrivano al mio banco, mi fai un etto di cotto?
0: Ai.
1: No. Buongiorno, brava, per piacere, brava, mi fa un etto di cotto? Ma l'educazione è proprio a livello altissimo,
0: ma
1: non la sopporto più.
0: Virgola, l'educazione, ciao, questa sconosciuta, lo capisco ragazzi, bisogna essere sorridenti, l'educazione prima del toro. Quindi mi ha stufato la maleducazione per la nostra amica Giussi. Ma a te, cos'è che t'ha stufato?

0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
6: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
9: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
10: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
14: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.
15: Disco Radio.
16: Sono le 13:13:13 secondi, il numero magico. E allora, magia, torniamo giovani, torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica. Disco Radio e Don Cash, destinazione 1997. Dal Festival Bar Regina con Day by Day.
17: Big History.

0: questo ci accendi. Eh sì, si chiama Chol to You, Another 54 Ultra, il freestyle è il mio. Allora, mi ha stufato davvero. Chi o cosa vi ha stufato? Proviamo a sentire.
1: Cosa mi ha stufato? Sì. La mamma di mio marito.
0: Ai.
1: Tutti i giorni devo portare visite, esami. Comunque oggi è una bella giornata, c'è il sole, c'è il venticello. Debora da Vedano all'Ambro. Ciao.
0: Debora, ci si deve prendere cura delle madri. Capisco che la suocera non è come la madre, ma un giorno magari anche tu ti troverai nelle stesse condizioni. Quindi ricordati che la ruota è ciclica, che prima o poi torna tutto indietro. A proposito di mariti, il tuo ha una madre e lei lo ha perso. E Ray con Where Is My Husband.

ritornare a risorgere anche più forti di prima, come l'araba fenice. Rise, Purple Disco Machine, Tazita D'Amour. Sono passati 4 anni ormai. 5 anni, 2021, 2026, 5 anni passati. Allora ragazzi, negli anni una cosa che però è cambiata di rado in tutta Italia è quella dell'utilizzo dei fuochi d'artificio. Ma Milano finalmente si schiera in maniera forte e decisa contro i petardi e contro i fuochi d'artificio in generale, per difendere chiaramente gli esseri umani, l'ambiente, la natura, ma soprattutto i nostri amati pelosetti a quattro zampe. E allora stop, perché ci hanno veramente stufato. Lo posso dire, piacere, sono Don Cash, mi hanno stufato. I maltrattamenti sugli animali, sugli anziani, i fuochi d'artificio, tutte quelle cose inutili che non hanno alcun senso, che rischiano soltanto di farci male. E adesso tocca a te, mi ha stufato chi o cosa? 393 800 3000. Vediamo che cosa dicono i Disco Radio Lovers. Apriamo lo stufadoio.

0: Matteo Epis e Edo Munari, Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: È tempo di musica di Hit senza alcuna interruzione. Fra un attimo le vostre voci, la cosa che più vi ha stufato o chi vi ha stufato. Ma la musica.

0: Scout. Benvenuti nella nostra famiglia Disco Radio Lovers. Ma quanti messaggi, oggi c'è lo stufatoio. Mi ha davvero stufato chi o cosa? Sentiamo, ciao.
1: Ciao Don, sono Manu da Bergamo. Volevo solo dire che la cosa che veramente mi ha più stufato di tutte è la maleducazione che sembra non avere fine e soprattutto sempre più pesante.

0: e questa cosa veramente è una cosa che non riesco più a tollerare. Buona giornata a tutti.
1: Mia gara senza fine, la maleducazione oggi è senza fine. I fuochi d'artificio finalmente ci hanno stufato così tanto che anche Milano mette lo stop. E qualcuno come Ricky dice: i petardi sono dannosi e inutili, i fuochi d'artificio sono festa e colore come la musica, anche la musica tenuta ad alto volume è dannosa. Per noi e i nostri amici animali fa male qualsiasi tipo di eccesso, quindi non dobbiamo bandire la musica e neanche la radio. Ricky da Milano. Quindi Ricky, tu stai sostenendo che i fuochi d'artificio siano belli, ma infatti i fuochi d'artificio non sono vietati se fatti in sicurezza, in determinate manifestazioni, in posti dove non si nuoce a nessuno. Però io credo che al giorno d'oggi, visto che ci sono anche i droni, visto che abbiamo talmente tanto gli occhi pieni di spettacoli luminosi, di video wall, ma che te ne fai dei fuochi d'artificio che inquinano e fanno malissimo ai nostri cuccioli? Ancora, cos'è che vi ha stufato?
2: Don Cash.
1: Ciao, sentiamo.
3: Ciao Don, sono video. Mi ha stufato chi è che mette gli anziani nella casa di riposo e poi si porta a casa un animale per fargli compagnia.
1: Anche questo è giusto.
2: Sono Cristina da Brugherio. Ciao, a me mi hanno stufato. Sì. Per non dire rotto,
1: sì,
2: le persone frustrate che perché non sanno gestire le loro situazioni devono sfogare la loro frustrazione verso gli altri, quando magari noi stessi ne abbiamo altre di frustrazioni, ma non le andiamo a espandere in giro, ok? Quindi basta, sta gente qua si risolvesse i problemi da soli o si facesse aiutare. Ciao!
1: Il mio consiglio è sempre: sorridete. Quando incontrate qualcuno che non sorride, voi sorridete, perché non sapete che mostri sta combattendo quella persona. Ciao!
4: A me hanno stufato quelli che continuano a marciare nella corsia centrale in autostrada. Basta, ragazzi! Basta!
1: Basta!
4: Matteo da Gorlago!
1: Ciao Matteo!
5: Buongiorno a tutti, sono Cristina della provincia di Bergamo.
1: Ciao Cristina!
5: Quello che mi ha effettivamente stufato e che continua a stufarmi, sono in genere tutte le persone che si lamentano di tutto: se c'è sole perché c'è sole, se piove perché piove, se lunedì perché lunedì, se c'è tanto lavoro perché c'è tanto lavoro, se c'è poco lavoro perché c'è poco lavoro. Ecco, le persone che hanno la lamentela nel DNA.
1: I lamentoni, insomma.
6: Ciao Do, guarda, una cosa che mi ha stancato davvero tanto, anzi non più di una, in primis la gente che ti parla di dietro. Cioè non c'hanno i beep da parlarti in faccia, allora ti devono parlare dietro.
1: E poi?
6: Poi la mancanza di rispetto e di riconoscenza, questa è una cosa che proprio mi fa uscire dai gangheri.
1: Bello,
6: ciao Don.
1: Uscire dai gangheri è bellissimo, non lo sentivo da Walt Disney nel 1974, ma bello.
7: E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh.
1: E Clerici, vieni anche tu da Clerici Auto, e le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Ed è per questo che la tecnologia ibrida di Nissan è l'innovazione che ti emozionerà. Oltre 22 km con un solo litro e più di 1200 km con un pieno. Grazie a Clerici Auto, Qashqai Hybrid, tu a partire da soli 26.900 euro, con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Qashqai Pop Summer, ottieni anche 1500 euro di sconto extra sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sue sedi di Clerici Auto, a Como, Cantù e Saronno. Vuoi saperne di più? Digita qui clericiauto.it.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
7: Fra un attimo le vostre voci con lo stufatoio, ma ora loro.
8: Ciao. Ciao Don, sono Simon De Medusa.
7: Eccolo.
8: E questa è la nostra nuova hit.
7: Insieme a Eric Camomile, I Don't Wanna Go Home.

0: volte ho rischiato il divorzio per aver detto come la mia signora Sweet Bob Psycho di Eva Max, ma va bene, meno male che poi me l'ha perdonata. Poi però me l'ha perdonata. Mi sono stufato di chi o di cosa, proviamo a sentire. Ciao.
1: Mi sustrag dei milanesi.
0: I milanesi.
1: Basta, ne veri più vede in giro.
0: Allora, basta, proprio così, milanesi niente.
2: Ciao Don.
0: Salve, madame.
2: Sono Sara, da Nizza Monferrato.
0: Salve Sara, un secondino.
3: Ciao Don.
0: Salve.
3: Stefano da Robbiate.
0: Ciao Stefano. Che ti ha stufato?
3: Le persone, in tutte generale, che si lamentano ormai di qualsiasi cosa. Mamma che balla.
4: Ciao Don. Salve. Giuseppe da Milano.
0: Giuseppe.
4: A me mi ha stufato vedere il mio Milan.
0: Basta il Milan.
4: Vedere il mio Milan che non vince più niente.
0: Basta
4: che
0: il Milan.
4: Che gioca male.
0: Male. Mi sono stancata della violenza, della poca compassione verso gli animali e le persone. Cattiveria è veramente una cosa schifosa. Ancora.
2: Ma volevo farti notare una cosa.
0: Sì, dimmi, dimmi.
2: Ti sei accorto di che ora è?
0: No, che?
2: Sono le due. Ehi. Le due. Le due.
0: Ehi.
2: Ciao Don, buon pomeriggio, un bacio.

0: Mancano 30 secondi alle 14.
1: Disco Radio.
2: Ma non va bene per niente, sono le due.
3: Uè, che sono l'ombra di Alba. No, sì. no, sono le due con Okay. Ciao, no!
0: Anche meno, ragazzi, anche meno. C'è la novità.

Lie to Me, che è bellissima come nome, Lie to Me, soprattutto di serie televisive, perché c'è una serie a questo stesso titolo, Lie to Me, la trovate su Netflix, e parla del riconoscere le sensazioni, i pensieri dal movimento del corpo e della faccia, della prossemica. È bellissimo. E il numero è il 393-800-3000, ricordatelo, perché è arrivato il momento della sigla. E già, quando sentite dammi tre parole vuol dire che avete soltanto 60 secondi di tempo per essere scelti per la nostra sigla live. E allora, visto che vi siete già sfogati, io aprirei l'angolo del nome e cognome. Se due settimane fa, anzi tre settimane fa, abbiamo scoperto quali sono i 4-5 cognomi che stiamo perdendo in Italia, adesso invece ho davanti a me la lista di quelli che sono i cognomi più comuni, regione per regione. Quindi, se volete sapere qual è il cognome più diffuso a Torino, in Piemonte o a Milano, nella Lombardia in generale, fra un attimo ve lo svelo io. Ma oggi, per la nostra sigla, facciamo di nuovo la presentazione da veri signori. Ciao Disco Radio, ciao Don Cash, sono nome, cognome e qual è la tua città. Queste sono le tre parole, nome, cognome e città, al 393-800-3000. C'è Shakira, let's go!

0: 40.000 euro di multina per 9 minuti di ritardo? Scrivimelo qui, Ben. Multina, anima insieme a Giorgi, all'anima della multina, oserei dire, quella che abbiamo scoperto la settimana scorsa che gli è arrivata dal Quacella. Ma tanto il suo cachet, ragazzi, era di 8 milioni di euro, quindi che gliene frega dei 40.000 dollari, anima. Vabbè, comunque, nome e cognome per presentarsi da veri signori e signore dentro Disco Radio. Salutiamo il signor Lalli di Stezzano Bergamo. Saluti da Luca Bussone. Ancora, ciao, sono Luca Trovamala e vivo a Tortona.
1: E via Facco con la F di Firenze, mi raccomando, non sbagliarlo. Don
0: no,
1: Cash,
0: no, mi permetteremo.
1: Da Locate Varesino. Vabbè,
0: signor Facco, c'è un Facco regalo per te. Va bene, fra un attimo i vostri messaggi con nome, cognome e città per la nostra sigla live. Gli ultimi 60 secondi al 393 800 3000. Let's go.
2: E adesso è arrivato il dottor adesso è arrivato il dottor
3: Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi su Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
12: Motor Times presenta tutta la gamma Yamaha 2026 in pronta consegna. Vivi l'emozione pura sulla strada. Prenota il test ride della Yamaha dei tuoi sogni. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
13: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
14: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
15: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
16: Autorigoldi a Milano dal 1906.
17: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
18: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
19: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
20: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove.

0: Nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 € al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 €, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
5: Disco Radio.
6: Pronti? Io mi auguro abbiate le cinture di sicurezza allacciate perché ora si vola indietro nel tempo sulle ali della musica. Prima delle vostre voci e della sigla live, andiamo al 2004 con i Mad e la loro The Concert. Qual è? Ascolta bene.
7: The History.

0: Samurai J, pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, la cassa dritta che incontra il rap e il pop italiano. Domani sera alle 23, nuovo episodio. Ma adesso facciamolo live, il Rap and Drop. Nomi scelti dalla regia, nome e cognome, vai.
1: Pedroli Turbigo.
0: Scusate, possiamo risentire che non ho capito, non posso scrivere, sennò.
1: Ovidio Pedroli Turbigo.
0: Ovidio Pedroli Turbigo.
2: Madonna, ciao, io sono Andrea Bovone.
0: Bovone.
2: Mandronia, provincia di Alessandria.
0: Ok, poi c'è saluti da Luca Bussone, Andrea Lalli da Stezzano, provincia di Bergamo.
3: Ciao Disco Radio, Jessica Befumo da Misinto.
0: Misinto Befumo, Jessica,
4: ciao,
0: vai, scrivo.
4: Stefano Agosto da Sedriano.
0: Stefano Agosto
4: buona
0: da Sedriano.
4: Giornata.
0: Ok, ancora, sentiamo ancora
5: di
0: che avete
5: via
0: scelto.
5: Facco, Facco con la F di Firenze. Mi raccomando, non sbagliarlo, Don Cash.
0: Non sbaglio.
5: Da Locate Varesino.
0: Speriamo di non sbagliarlo. Facco con la F di Facco. Ciao, Disco Radio con Don Cash. Caterina D'Ambrosio da Milano.
6: Grande Don Cash.
0: Ciao, chi è?
6: Leonardo Volpe.
0: Volpe.
6: Da Alba.
0: Volpe, come la mia amica Adriana. Ciao, ancora.
7: Ciao, Don. Andrea, benvenuti da Settimo Torinese.
0: Okay.
7: Anche noto come il Bembe.
0: Uè, il Bembe del Settimo Torinese, il Bembe. Vai ancora.
8: Ciao, Don. Ciao. Sono Alessandra Ara,
0: Ara
8: da Dairago.
0: Dairago.
8: Cognome un po' particolare.
0: Ok, va bene. Questi gli amici e le amiche che ha scelto la regia. Ragazzi, ne sono tantissimi altri. Magari li sentiamo dopo. Adesso io ci provo a fare questa solita brutta figura quotidiana. Andiamo.

Eh sì, spero di averle prese tutte e tutti, ragazzi. Un bacio agli amici che sentiremo dopo. E adesso ritorniamo a parlare di chi o cosa vi fa arrabbiare tantissimo. Che cosa vi dà veramente fastidio? Riapriamo lo sfogatoio. Mi dà veramente fastidio. Sono nera quando? 393 800 3000. Quando? Quando arriva Mucho Mambo!

0: riprendiamo la strada insieme, ragazzi. 4 hit senza interruzione. Ma prima di tutto questo c'è un piccolo consiglio per voi. E intanto, qual è la cosa che più di tutti vi fa girare le scatole? Sono davvero stufa di...
1: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
2: È 16 minuti che preparo sta cosa, fategliela godere adesso perché...
3: 16 volte che riascoltiamo.
2: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
4: ma scusa,
2: capito?
4: La parte non è più bella,
2: ma non è che di me.

0: venerdì dalle 7 alle 10 il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è di buono che partono quattro hit senza alcuna interruzione. Ci sarà Hadaway, Fisher, ma subito gli Offenbach e Sofia Impomart. Sì, Nicole!

0: Era il 1993, ragazzi, avevo 11 anni. Era un mondo diverso, era un mondo migliore probabilmente. Lire in tasca, cabine telefoniche, gettoni, festival bar. C'era Hathaway con What is Love, che chiude le nostre quattro senza interruzione con il Don.
1: E adesso è arrivato il Don.
0: Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Sono le due,
0: no,
1: le due,
0: è 42,
1: le due,
0: 42,
1: buon martedì!
0: C'è dell'entusiasmo. Ciao ad Andrea Carei di Sesto San Giovanni, Monica Rossi da Lainate, oggi nome e cognome. Ancora Luca Trovamala, che scrive da Tortona. E ancora, sentiamo
2: Don Cash. Ciao. Una cosa che mi fa arrabbiare,
0: che ti fa
2: è che la gente, quando qualcuno gli dice che la deve smettere di fare questa cosa, non la smette.
0: Non la smettono.
2: Quindi mi fa innervosire tanto.
0: Oh,
2: e poi quando si pigliano gli schiaffi vanno a piangere dalla mamma.
0: Ma chi è che piglia gli schiaffi? Ma amore,
2: Gabriele da Milano.
0: Gabriele, ciao, con calma con gli schiaffi. Gabrielino da Milano, con calma.
3: Ciao Don.
0: Ciao
3: Luca, il drago da Como.
0: Il drago, si chiama drago di cognome.
4: Ciao Don.
0: Come Ivan?
4: Andrea Donato, Alessandria.
0: Ciao Andrea Donato di Alessandria, ancora.
5: Ciao, sono Stefania Cirrottola.
0: Cirrottola,
5: via Cornapò, Porta Comaro,
0: amore, Asti. Non c'è bisogno di dare anche l'Iban, però volevo sapere soltanto il nome, il cognome e la provincia.
6: Dove...
0: Ciao.
3: Ciao da Luca di Como.
0: Luca di Como.
3: Luca di Como.
0: Luca di Como.
3: Mi
0: ciao.
3: Dà fastidio, mi fa in
0: arrabbiare.
3: Alzare.
0: Sì. In alzare.
3: Quando in qualche tipo ospedale, così in sala d'attesa, non c'è posto e non fanno sedere le persone anziane.
0: Male male.
3: Male, quello male. Mi curta e non poco.
0: Io mi arrabbio tantissimo anche quando sui mezzi pubblici arriva qualcuno di grande e non lo fanno sedere. Cioè io guardo i ragazzetti e dico: allora? Sbarbatello? Facciamo sedere il signore e la signora per cortesia. Quando non vengono rispettate le corsie preferenziali, numero messaggio anonimo, la gente arrogante e maleducata, specialmente contro gli anziani o i piccoli, Raffaella da Biella. Ma adesso, ragazzi, avete sentito nomi e cognomi dei nostri ascoltatori, perché?

0: Se la settimana, due settimane fa abbiamo scoperto i quattro cognomi che stiamo per perdere, volete sapere qual è il cognome più diffuso in Lombardia? Bene, è Sala. In Piemonte invece come il grandissimo pastificio, ah, dolcificio Ferrero. E ancora in Liguria il cognome più diffuso è Parodi. In Trentino Alto Adige è Mair. E poi Fabbro in Friuli Venezia Giulia. In Veneto il cognome è Dalla, come Lucio. E poi ancora in Emilia Romagna c'è Fabri, in Toscana Innocenti. In Umbria Proietti, che sembrava essere smarrito, ormai in Italia invece Proietti ritorna fortissimo. Nel Lazio il cognome più diffuso invece è De Angelis. In Sicilia, nella mia amata Sicilia, invece il cognome più diffuso è Messina. In Calabria Romeo e in Basilicata Pace, che se dovessi proprio dire è la parola che più mi piace.
1: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
0: E Resicar torna on air con la notizia che stavamo aspettando tutti. Non guardarti intorno, ma ascolta bene. Stai cercando il design? Vuoi la grinta? Beh, solo a maggio la rivoluzione Nissan si chiama Juke. E solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode. 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke, ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Vuoi sapere di più? Come si fa? Per Vittor trovi tutto qui. Digita grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove è Trento?
9: Non esistono barriere.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
13: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo, in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
14: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
16: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
17: E c'è di più: per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
16: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
17: Questa era un'edizione straordinaria.
18: Autorigoldi
19: a Milano dal 1906.
20: E adesso si vuole e si viaggia. Fuori il nome e il posto in cui sei mentre balli con Disco Radio. Ballo con Disco Radio da...
21: Ciao, sono Roberta Miranda da Milano.
20: Da Milano? Ciao Roberta Miranda, Jamaican.

0: ve ne 15. Ehi, Disco Radio Lovers, continuano a farsi sentire al 393-800-3000. Da dove e da quando si balla con lo zio Don Cash?
1: Chi è? Ciao, Davidino da Como.
0: Ciao.
1: Ramello da Como.
0: Ciao Davide, ciao Ramello, benvenuti con noi nella Family. Quindi il loro posto fisico è Como. Adesso dimmi dove porti il nostro suono al 393-800-3000, l'anno in cui hai scoperto Disco Radio, e voliamo con la novità scelta da Matteo Epis e Edo Munari. Questa volta ci vengono a trovare Zerb per la produzione e la voce di Rita Ora. Se non è amore questo, If It's Not Love.

0: Alexandra Stan insieme a Fuller, si chiama No Sleep, davvero davvero bella. E sentiamo chi balla con lo zio Don Cash, lo dice adesso.
1: Ciao Don.
0: Ciao
1: Luca D'Alecco.
0: Ciao Luca,
1: fai compagnia, ti ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Ti faccio avanti e indietro per il nord Italia con il mio camion.
0: Oh.
1: E come dico io, ci sono quelli del Milano bene, quelli del Torino bene, io sono della Lecco bene. Ciao.
0: Allora, ma per cortesia, che ci sono i bambini all'ascolto. Il numero è 3-4-8-103-1000. Da dove o da quando balli con Disco Radio?
2: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
8: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
9: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
10: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7. Dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
14: Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: I want it to be free!
19: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
20: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
19: Globo Sport.
20: E intanto scopri i nuovi arrivi.
19: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Disco Radio.
23: È arrivato il momento, cantala come vuoi. Sì, fidatevi dello zio Don Cash. Cinture di sicurezza allacciate. E poi questo ritornello oramai prende forma e vita di per sé in ogni città in un modo diverso. Anche se poi tutti ve la via con Napoli. Vabbè, avete già capito, 96. Vi riporto al Festival Bar di quell'anno con le note firmate Gala e la sua Free.

0: Ti saluti, chi è com'è? Ciao.
1: Ciao Don Cash, sono Tania da Cerrallambro.
0: Ciao Tania da Cerrallambro, ancora.
2: Ciao Don, ciao ragazzi, ciao. Paola dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao tesoro, e ancora chi è con me?
3: Donna!
0: Salve, buongiorno.
4: Ciao belli.
0: Chi è?

0: buon martedì donne, 12 maggio nella Family del pranzo con Don Cash e Disco Radio, la terza ora che si trasforma con i Disco Radio Lovers nel Don't Stop the Party. Ciao!
1: Ciao Don Cash, buongiorno a tutti. Buona giornata a tutti, sì. Tano da Torino.
0: Ciao Tano che ci ascolta da Torino. Ancora chi è con me? Altro 938103000, sentiamo.
2: Ciao. Ah, dimenticavo Omar di Alba.
0: Ciao Omar a tutti gli amici che ballano dalla zona di Alba. Da quanto tempo siete con noi o dove portate il suono in questo momento?

0: Lapidus.
1: E adesso tutti pronti al Don Pomeriggio alla nostra redazione. Scopriamo le ultime news di Link.
2: Ed eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Apriamo purtroppo con la notizia di un incidente sul lavoro. A Torino ha perso la vita un operaio di 45 anni in via Filadelfia 220, travolto da del materiale caduto all'indietro, battendo la testa. Meno gravi le condizioni di un altro lavoratore rimasto ferito dalle fiamme divampate da un macchinario all'interno di un'azienda chimica a Pogliano Milanese. Giochi invernali 2030, il pattinaggio di velocità sarà in Olanda. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lorusso. Ci concentriamo sulle Olimpiadi estive 2036 o 2040 con Milano e Genova. Allerta gialla per vento forte in Lombardia, arancione in Valchiavenna. Tennis internazionali d'Italia, agli ottavi si sta giocando il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, niente quarti per Lorenzo Musetti. Ciclismo, Giro d'Italia, si corre la quarta tappa Catanzaro-Cosenza, 138 chilometri. Cuba chiede aiuto e noi parleremo, nel frattempo vado in Cina, lo ha scritto sul social Truth il presidente statunitense Donald Trump. Le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Disco Radio Parma!
1: Partono quattro hit senza alcuna interruzione sul binario 1 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Dovete solo allacciare la cintura di sicurezza, rilassarvi. Pensiamo a tutto noi. Al 393-800-3000 con la tua voce, se hai piacere raccontaci il posto in cui porti il suono di oggi, oppure l'anno in cui hai scoperto la nostra family. Partiamo dal 2012. Here's...

0: Pronto?
1: Ecco, ciao. Marco, come stai?
0: Bene, bene, grazie.
1: Bene, anche perché Marco sì. Sa, è andato a chiedere, non so chi, forse all'intelligenza artificiale, i dati ufficiali dicono che in totale Sinner fino ad adesso, fino a oggi a Roma ha giocato quante ore e minuti?
0: 4 ore e 31 minuti, oh, però non ho chiesto a nessuno, eh.
1: Ah no!
0: L'ho fatto da solo.
1: Sì. Hai fatto il calcolo da solo? Quindi allora abbiamo i dati ufficiali, dicono secondo turno con Hofner 1 ora 49, terzo turno con Popirin 1 ora e 7, ottavi di finale oggi 1 ora e 35 minuti, totale fa 4 e 31, come ha detto l'ascoltatrice 3 ore e 91 minuti. Hai capito? Io pensavo che avrà chiesto l'intelligenza artificiale, invece con la calcolatrice alla mano?
0: No, esattamente, infatti ho sbagliato tutto nella vita, io devo fare ragioniere, invece ho sbagliato.
1: Pensa un po'. Senti, come te la cavi allora nell'azienda di videosorveglianza? Chi videosorvegliate di più?
0: Non si può dire. No, con qualsiasi persona che ci chiede le telecamere.
1: Ah, vedi, quindi insomma lavorate con le aziende, ma anche i privati.
0: Sì, privati.
1: Installano in case, appunto appartamenti oppure abitazioni o negozi. Bene, Marco, complimenti. Allora, ti arriva la nostra disco Radio Bag, metteremo un po' di numeri così a caso dentro, così ti ricordi di oggi. Se vuoi anche una calcolatrice, ma intanto a te non serve. E se vuoi salutare chi vuoi a Enzago, fai pure.
0: Ma sì, saluto tutti quelli che mi conoscono, in particolare vabbè, mia moglie Roberta e le due bambine, Gaia e Caterina.
1: Assolutamente doveroso saluto a loro. Marco, aspetta la disco Radio Bag che arriva.
0: Grazie.
1: A te, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao. E adesso vi porto da Clerici Auto, dove le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Abbiamo parlato di numeri e allora parliamo della tecnologia ibrida Nissan, innovazione che emoziona: oltre 22 km con un litro, più di 1200 km con un pieno, con Clerici Auto Qashqai Hybrid. È vostra da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, avrete fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai vi aspetta, le sedi Clerici Auto stanno a Como, Cantù, Saronno, su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi del

0: E l'arte nel cuore Ollus.
1: Regia di Gabriella Foletto.
2: Il 27 maggio alle ore 20:30.
3: Al Teatro Pime di Milano.
4: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
0: www.artenelcuore.it.
5: Vi aspettiamo!
0: Dove c'è talento?
6: Non esistono barriere.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: A Milano dal 1906.
16: Va bene, avevo dato i tre tempi delle tre partite. Il risultato faceva quelle 4 ore.
17: Un'ora e mezza.

14. È arrivato il momento di Aloisi, se non fosse che in mezzo agli incidenti, al traffico. Allora, di solito vi chiedo dov'è il traffico in questo momento, cerchiamo di stanarlo, capiamo se siete anche voi in mezzo al traffico, dove siete, dove vi trovate in questo momento. 393 800 3000, così capiamo se Aloisi ci ha detto esattamente una cosa reale, insomma, se è veramente dove dice lui, in mezzo al traffico, in mezzo agli incidenti, oppure se si è inventato tutto. Sentiamo dove siete voi in questo momento. Solo persone ferme nel traffico, macchina praticamente spenta, comunque chi è con il conducente accanto, non chi sta naturalmente guidando. Intanto, mentre lo aspettiamo, ovviamente arriva, dai, tra poco, c'è la nuova di Zerb, Rita Ora.

0: questa ora.
1: Ciao Fabio, ciao. Sono Alessio, sono in coda in questo momento su via Fermi, ingresso verso Milano.
0: Vabbè.
2: Ci vediamo tra poco.
0: E sbugiardatelo voi che state in zona via Fermi, che non c'è traffico sicuro. Dai, dai, vieni, sta radio aspetta te.

0: arrivato.
1: Hai visto tutti quelli che stanno scrivendo Viale Fermi intasata?
0: Ma non c'è nessuno su Viale Fermi intasata.
1: Viale Fermi intasata.
0: È una bufala.
1: Ma che bufala?
0: Ma dove eri? Dove eri?
1: Viale Fermi.
0: Ma eri qua dietro chissà con chi a parlare.
1: Ma la faccio ogni giorno per entrare a Milano, all'uscita Cormano, dell'autostrada. C'è un casino.
0: L'avete sentito? È arrivato Luis, vi lascio, torno alle 10 per il sostegno.
1: Sano e salvo, grazie Marelli.
0: Prego,
1: e tra un attimo sapete che faccio? Vi regalo la storia del ritmo con gli Eiffel 65.

0: passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
9: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
10: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetriviglio.it.
11: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su Audi.it.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Sicco Mario.
13: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
15: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
16: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
17: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
16: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio. Sai cosa ci vorrebbe adesso? No, no, le code su strade e autostrade. Ci vorrebbe un bel Rhythmic History, una di quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Too Much of Heaven. Loro sono gli Eiffel 65.
2: Rhythmic History.

facendo un rapido calcolo, è 10 anni che Maroon 5 non si fanno vedere in Italia, ma torneranno nei prossimi giorni. Il prossimo 25 giugno saranno all'Ippodromo Nike San Siro con l'unica data italiana del loro tour. E questo è il nuovo singolo, si intitola Heroin, 19:23 su Disco Radio. Anche Yes DJM con Conor Maynard, That Way.

prima i BTS, adesso le Antrix con Golden. 19.32 in questo martedì sera. Oh, tra poco vi riporto tra i banchi di scuola. Ve lo ricordate? Anzi, vi li ricordate? I lavoretti, i progetti scolastici, nei quali magari avete dato il meglio di voi. Ancora oggi ricordate, sai quei lavoretti che passavate giorni, coinvolgevate i vostri genitori, stavate lì montare, smontare, studiare e vi eravate anche appassionati. Raccontatemeli al 393 800 3000. Tra poco vi porto a Modena, dove c'è un ragazzo che a scuola ha portato un progetto che ha fatto evacuare l'intera scuola. Tra poco vi dico tutto.

0: Intanto alle 19.32 si va in redazione dove c'è Francesco Di Bruno con l'attualità. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Omicidio di Garlasco, i legali di Stasi chiederanno la revisione del processo entro l'estate. Stasi, ricordiamo, unico condannato, sta attualmente scontando la pena nel carcere di Bollate in regime di semilibertà. L'inchiesta sugli arbitri, nuova svolta dopo il summit, non ci sono altri indagati, nessun dirigente di club da sentire. Il vertice tenutosi a Milano tra il procuratore Viola, il PM Scione e la Guardia di Finanza ha stabilito che entro 2 settimane gli inquirenti faranno il punto sul materiale raccolto. Un incidente sul lavoro alla centrale del latte di Torino, un operaio di 47 anni ha perso la vita dopo essere caduto travolto da del materiale. Un pericoloso gattopardo africano è stato catturato dopo varie segnalazioni dei cittadini, passeggiava indisturbato nei parchi di Arese e Garbagnate. Tennis internazionale d'Italia, Jannik Sinner batte 2-0 Andrea Pellegrino e vola ai quarti anche Dardari che ha battuto in rimonta 2-1 Zverev. E poi il calcio con la 37esima di Serie A che diventa un caso, Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45, slittano di conseguenza anche Napoli, Juve, Milan e Como, la Lega potrebbe ricorrere al TAR, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Questa vicenda che incrocia tante cose, il governo, la dirigenza del calcio e anche evidentemente le prefetture, perché come si sa attorno al derby di Roma tra le squadre Roma e Lazio si è innestato un braccio di ferro. La Lega Calcio vuole che quella partita si disputi insieme alle altre che riguardano squadre che sono in lotta per un posto nella Champions League, ce ne sono 3 in palio oltre a quella dell'Inter che come si sa è già campione d'Italia, e quindi sia l'incontro del Como sia l'incontro del Napoli che ieri sera ha perso in casa col Bologna e quindi non ha ancora la certezza dei punti necessari per essere in Champions pur essendo ancora secondo. Milan, Juventus e Roma appunto devono giocare contemporaneamente. La Lega Calcio ha deciso che questo avvenisse domenica pomeriggio all'ora di pranzo alle 12:30, tutte le partite in contemporanea. Invece la prefettura di Roma ha deciso che il derby di Roma si gioca lunedì sera alle 8:30 praticamente, in prima serata, come ormai nella calendarizzazione filo televisiva diciamo di molti. Ebbene, questo porta anche al fatto che tutte le altre partite vadano in contemporanea a lunedì sera. Ci perdono le squadre, i tifosi, il mondo del calcio, la possibilità di trasmettere in realtà alla stessa ora in cui, come ovvio, ci sono altri programmi televisivi. Insomma, c'è un danno per quasi tutti. E tutto questo avviene fra l'altro dopo che le partite in notturna tra Roma e Lazio, si era detto, non si darebbero, sarebbero dovute più disputare perché c'erano stati incidenti. Ebbene, quindi la decisione della prefettura, che è soprattutto determinata dal fatto che c'è la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis, riesce a non soddisfare nessuno e a essere un po' cervellotica, se mi posso permettere, perché francamente non si capisce cosa vuol dire non riuscire a mettere insieme una partita di calcio 5 ore prima con 70.000 tifosi e un incontro che avrà al massimo della capienza 15.000 spettatori, la finale appunto degli internazionali di tennis, dando per certo che ci sia anche Jannik Sinner, quindi grande partecipazione. Ma non siamo davvero in grado di gestire nella capitale d'Italia tutto questo?
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Progettini, lavoretti che vi ricordate ancora che avete portato a scuola. 393 800 3000. Discoradio.

0: era il 1997, l'anno dal quale abbiamo ripescato questa di Dario G. Era Sunshine. Siete appena arrivati, allora benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Roisi. Tra un attimo tornano anche W.
1: Rhythmic History.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i Sud hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
0: Non dimenticate di continuare ad ascoltarci anche da casa in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Dal 92 tornano i W. Questa è Please Don't Go.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: bella questa. Anno 2002, una delle nostre chicche scelta per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Erano gli Astro Boys con The Night. Io sono Alessio Aloisi, vi aspetto qui domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E adesso

Il suo set di questo martedì 12 maggio. Sono Fabio Marelli, dopo Alexander The Show delle Tecchie Storie, ricordi che hanno fatto grande Disco Radio. Facciamo grande anche la prossima ora, questa che è appena iniziata, prima di lasciarvi poi a mettere le piste lunari per il resto della serata e della notte con il Party Set. Partiamo dalla versione di Jonas.

0: Downtime, l'abbiamo presa dal Soul Set di qualche anno fa. Era il 2022 ed era anche il remix di Purple Disco Machine, che mette spesso lo zampino nelle versioni quelle classiche ed ha ancora un mood diverso per il Soul Set. Non per noi apposta, ma insomma noi le andiamo sicuramente a riprendere. Milky, la versione di David Guetta, Just The Way You Are, altro remix per Now, and John Dua Lipa, Cold Heart, So Easy, Olivia Dean. Jonas Blue, abbiamo aperto con Madame.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo, buona idea.
3: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4

0: uscita Pero.
1: Continua su set anche sul canale 8858 di Sky. Trovateci via satellite in digitale, in streaming, in podcast, sul nostro sito, la nostra app. Ci sono le più forti di house, deep e funky, in qualunque momento vogliate, desideriate. 10:11 di sera, Soul Set Live con DJ Set.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
3: This is Soul Set.

0: TNF, molto sugo, Sissy Rogers. This is Soul Sand. Era Stay con Sam Jacobs, anche Harry Styles, Unfade, Ricky Trauma. Abbiamo aperto con DJ Set e continuiamo la festa del disco Radio Party a suon di Soul Set con House Deep Funky, ancora tra un secondo.
1: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale Papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
2: È 16 minuti che prepara sta cosa, fategliela godere adesso perché...
3: 16 volte che riascoltiamo.
2: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
4: Ma scusa,
2: capito?
4: È la parte più bella.
2: Ma non è che ti metti il

0: dalle 7 alle 10 il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: This is Soul Set. Gran bel Soul Set anche questa sera di martedì, la sera tra le 10 e le 11, dopo il Rhythmic History Extended Version, prima del party set con Matteo e Pissedo Munari. Abbiamo ancora una bella mezz'oretta di gran bella musica. Sono Fabio Marelli, benvenuti a chi è appena arrivato, The Kid LAROI ora. Peace is.